0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ciao, soy Félix Suárez, vicepresidente para España de Moto4Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
4: Radio Moto4Peace. Impossibile non poterci ascoltare.
5: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live insieme a Richard, che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto4Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
6: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
5: Bellissimo, dai!
6: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, qual è il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei, Toronto ha dei posti bellissimi, e poi Niagara, c'è stata questa escursione alle cascate del Niagara. Sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani, e questa è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
5: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
6: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese, e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata, dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America Centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
5: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa come è andato?
6: È stato un trasferimento molto impegnativo, perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
5: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
6: Purtroppo le nostre tute da pioggia nella maggior parte dei casi non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani, ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. Beh, c'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuoriclasse, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa, poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo e la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
7: Quindi oggi partenza per?
6: Faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
7: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: dietro le storie della musica.
1: Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una

0: mettere in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto: 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato. Risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: questa classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario delle viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
2: The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: La mia moto supera di tutto per strada, eccetto una stazione di servizio.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco.

0: 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno di bitacora 2014.
4: 2014 Logbook.
5: Tocchiamo la città di Astana e poi giù dritti fino ad Almaty, costeggiando il lago Balkas. Affronteremo il tratto di strada più duro, almeno fino ad ora. Gli ultimi 650 km che ci dividono da Almaty non hanno nulla da invidiare alle piste sterrate della famosa Parigi-Dakar, ma nessuno di noi vi ha mai partecipato. Inoltre, le moto di Franco e Fefè non sono particolarmente adatte a questo fondo stradale e ancora meno il nostro mezzo di appoggio, il furgone, che si difende saltando dossi e cunette come se fosse un fuoristrada. Le cadute si susseguono, fortunatamente senza conseguenze, ma la ciliegina sulla torta arriva con la foratura di una gomma.
6: Ho sentito un botto da paura, ho detto, mannaggia, vedete, ho spaccato la moto, lo so, non c'è niente.
5: Fortunatamente, la dotazione di ricambi al seguito ci permette di ripartire in breve tempo. Sostituiamo la ruota e via ancora in sella per cercare di recuperare il tempo perduto. Le ciminiere delle raffinerie di petrolio, con i loro pennacchi di fumo nero, indicano la periferia estrema di Almaty. Sono le 23 quando raggiungiamo la città e dopo cena, ormai senza forze, crolliamo dal sonno. Almaty è il centro urbano più importante del Kazakistan e ha svolto il ruolo di capitale del paese fino al 1997. Dispone di un aeroporto internazionale ed è situata a circa 700 metri di altitudine. Intorno è circondata da alte vette che ricordano i panorami del nostro Trentino. Industrie meccaniche ed agricole sono la fonte di reddito della città.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Javon Taylor is a Trenchtown experience. All the way from Trenchtown, Jamaica, Bob Marley, well, come on!
1: È il 27 giugno del 1980. Milano è il punto di arrivo di migliaia di ragazzi provenienti da ogni angolo d'Italia ed Europa. Li unisce la stessa fame di libertà, la stessa voglia di sentirsi parte di qualcosa di grande. Lo stadio di San Siro è gremito, una marea umana fatta di colori, sogni, capelli arruffati e sorrisi. Da Roma sono partiti anche loro. Si chiamano Piero e Cinzia, sono due ragazzi come tanti, pochi soldi in tasca, tanta passione per la musica e un solo indirizzo scritto su un foglio, quello dello stadio. Non cercano comodità, cercano emozioni e quel viaggio rappresenta molto di più di un semplice concerto. È una fuga dalla quotidianità, un piccolo pezzo di libertà. Lei aspetta un bambino, lui porta i capelli rasta e sogna una vita scandita dalla musica. Sono giovani, forse troppo giovani, e il futuro è ancora una strada tutta da immaginare. Quando arrivano davanti allo stadio trovano una folla impressionante. Decine di migliaia di persone, un oceano di volti dove è facilissimo perdersi. E infatti succede. Tra il frastuono della musica, gli applausi, il fumo che si alza nell'aria e l'entusiasmo collettivo, Piero perde Cinzia. O forse è Cinzia che decide di allontanarsi. In un'epoca senza telefoni cellulari, senza messaggi e senza geolocalizzazioni, basta lasciarsi inghiottire dalla folla per sparire. Così, mentre sul palco scorrono 2 ore e mezza di musica destinata a entrare nella storia, lui resta solo. Quando le luci si spengono, il pubblico defluisce lentamente. Piero si ritrova senza la ragazza che ama, senza soldi e con 1000 domande in testa. Come tornare a casa? Come spiegarsi quell'assenza? Il destino però ha spesso il vizio di presentarsi nei momenti più impensati. Vicino a lui c'è un altro ragazzo romano che ha appena assistito allo stesso concerto. È un giovane cantautore, si chiama Antonello Venditti. Ascolta la storia di Piero e gli offre un passaggio fino a Roma. Durante il viaggio, chilometro dopo chilometro, tra silenzi e confidenze, Piero racconta il suo amore, il viaggio, quella sparizione improvvisa e il vuoto lasciato da Cinzia. L'altro ascolta con attenzione e anni dopo, da quel racconto nascerà una canzone capace di trasformare una vicenda privata in una emozione universale di raccontare l'amore, la perdita, il rimpianto e la speranza con la delicatezza che solo la musica sa avere. Piero e quel cantautore però rimarranno amici e la storia sembra destinata a chiudersi così, sospesa tra ricordi di una notte milanese e le note di una melodia. Ma il tempo a volte concede seconde possibilità. Qualche anno più tardi, proprio grazie a quella canzone, Antonello Venditti scriverà Piero e Cinzia, ascoltandola, si rifarà viva, come se quelle parole avessero saputo attraversare il silenzio e ricostruire un ponte che sembrava perduto per sempre. Perché certe storie d'amore si smarriscono per un attimo, ma non finiscono mai davvero, restano in attesa, nascoste tra i ricordi, fino a quando una canzone le riporta a casa. E forse è questo il potere della musica, trasformare un viaggio senza soldi, una notte di solitudine e un cuore spezzato in un racconto capace di emozionare ancora oggi. Perché, guardate, a volte basta un concerto a cambiarci la vita e basta una canzone per ritrovarla.

Quanti sosie abbiamo? Di certo non 7 come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia 7 sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010
3: logbook. Africa 16.000, ci vorrebbero non so quante puntate del diario di bordo per raccontarvi tutti i dettagli. Comunque abbiamo lasciato Cairo e, come detto, insomma, è una città che vanta un traffico automobilistico spaventoso. Tutti che suonano, tutti che tagliano la strada, tutti che passano, ma stranamente nessuno si manda a quel paese. Dopo 760 chilometri arriviamo così a Luxor. Sì, ormai siamo distanti soltanto 200 chilometri dal confine con il Sudan, quindi la prossima destinazione sarà Assuan, dove ci imbarcheremo. Siamo tutti provati, stanchi, accaldati, nervosi ed affamati. Gli operatori intanto stanno girando tutto in alta definizione e fanno spesso delle riprese in 3D. Foto e riprese hanno un valore inestimabile. La parte sud dell'Egitto è completamente diversa da quella del nord e dal Cairo. Qui si vedono dei mezzi di locomozione incredibili, anche una specie di ape piaggio multicolorato che viene utilizzato come taxi. Altra abitudine degli egiziani, vanno in giro di notte a fari spenti. Dicono che se li accendono danno fastissime interne ed esterne all'auto, che le fa sembrare a volte un presepe ed altre volte una discoteca ambulante. Qui nel sud dell'Egitto il mezzo di locomozione più utilizzato è il somarello. Sono carinissimi, piuttosto piccini, ed infatti ci vanno su anche i bambini. Alle volte ne vedi due o tre su questo povero somarello che si incontra spesso nella parte verdeggiante che caratterizza la stretta valle che segue il percorso del Nilo. Infatti, se lasci il fiume alle spalle e ti allontani di soli 4-5 chilometri, ti ritrovi già nel deserto. Che strano. In un viaggio come questo vivi intensamente ogni istante del viaggio, annusando gli odori oppure osservando la reazione della gente al passaggio della carovana. Tantissimi ci salutano, altri restano paralizzati, tanti guardano e non sanno come reagire, se salutare, sorridere, inneggiare o applaudire i motociclisti di Moto4Peace che si muovono da un paese all'altro ormai con le tute sudice come le stesse moto. Chissà come ci ridurremo in Sudan sullo sterrato. Le pause le facciamo ogni 150 chilometri ed i cameraman fanno interviste a gogo chiedendo cosa ne pensiamo del viaggio, come ci sentiamo e cose di questo tipo. Oppure, non appena si discute di qualcosa o si scherza o ci si scambia delle battute, riprendono il tutto immediatamente come se si trattasse di un reality televisivo. Sono curiosissimo di vedere cosa ne uscirà fuori, soprattutto la parte relativa alle piramidi. A proposito di piramidi, pensare che 4500 anni fa c'era il faraone, i soldati, gli schiavi, e oggi ci sono passato io. Ci sono passato io e con la mia moto. Ma vi rendete conto?
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Sono Dino Lepore e...
3: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
5: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
6: International Music by Radio Moto for Peace.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Certamente anche il team di Moto For Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuovo TomTom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto For Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. 14 maggio 2010, sono le 21 e solo un'ora fa siamo arrivati a Sirte. Siamo sempre in Libia. Naturalmente sono parecchio stanco. Oltre alla tappa di 460 km, il difficile è stato affrontare il forte vento caldo proveniente dal deserto, che ha reso difficoltoso il viaggio in quanto si deve contrastare e compensare, nonché bilanciare di continuo la moto contro il vento stesso. E quindi diventa uno sforzo fisico che si aggiunge a quello della mia concentrazione, che deve essere sempre massima. Infatti in una strada ho avvisato tutti alzando il braccio perché c'era un tombino in mezzo alla strada completamente aperto, pensate un po'. Immaginate se una moto la prende in pieno a 90 km orari. Il pilota? Farebbe sicuramente un gran bel volo, e non solo lui. Oltre alla difficoltà di guida per il vento forte, c'è da tener conto anche della sabbia che si infiltra dappertutto, riuscendo a paralizzare la visiera del mio casco, e non vi dico come eravamo conciati. Facendo la doccia, l'acqua che scivolava sul corpo diventava marrone. Ho dovuto lavare magliette, calze, foulard ed alcune parti interne del casco, che ho comunque sistemato. Siamo tutti stremati, perché poi siamo rimasti 3 ore bloccati in una specie di autogrill a 43 gradi, perché, alla moto del turco, si presume a causa della caduta a Salerno, non andava più la ventola. Abbiamo dovuto chiamare Honda Italia e caricare la moto sul furgone. Il pezzo ci arriverà solo quando giungeremo al Cairo. Quindi per ora il collega turco prenderà posto sul furgone assieme al meccanico Vittorio. Attraversando quelle strade, quelle poche case o villaggi, mi chiedevo come fa la gente a vivere in un inferno simile. È davvero pazzesco. Mi dirai che per loro è normale, ma è difficile capirlo per noi. Oggi siamo stati a Leptis Magna. Non avrei mai creduto di vedere una simile bellezza con resti romani di questo tipo e dimensioni. Davvero interessanti. In serata, ospiti della polizia libica, siamo stati sistemati all'interno di una caserma dentro un immenso stanzone, quindi un gradevole odorino di piedi, o meglio, di stivali di motociclisti che hanno viaggiato ad una temperatura media di 40 gradi, ben 30 gradi all'interno della stanza, e poi, dulcis in fundus, il concerto dei russatori.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi vi portiamo dentro la vita di una delle icone più brillanti della musica mondiale, un artista capace di reinventarsi, sorprendere e commuovere generazioni intere. Questa è la storia di Elton John.

Elton John nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner, un sobborgo di Londra, con il nome di Reginald Kenneth White. Fin da piccolo, Reginald dimostra un talento fuori dal comune per la musica. A soli 4 anni suona già il pianoforte a orecchio, riproducendo melodie senza spartiti. La sua infanzia non è semplice. Cresce in un ambiente familiare rigido, con un padre distante e poco favorevole alla carriera musicale. Ma la passione è più forte di tutto. E a 11 anni ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Qui inizia a costruire le fondamenta della sua futura carriera. Negli anni 60 Reginald entra nel mondo della musica professionale, suona nei pub, nei locali, nei piccoli gruppi, ma la svolta arriva quando risponde ad un annuncio della casa discografica Liberty Records. Non viene scelto come cantante, ma gli viene dato qualcosa di più prezioso ancora: il testo di un giovane paroliere, Bernie Taupin.

è l'inizio di una delle collaborazioni più straordinarie nella storia della musica moderna. Reginald cambia nome, diventando Elton John, un omaggio a due musicisti della sua prima band. E con questo nuovo nome nasce anche una nuova identità artistica, eccentrica, libera, unica. Negli anni 70 esplode il successo. Album come Elton John, Goodbye Yellow Brick Road e Honky Chateau lo consacrano a livello mondiale. Canzoni come Rocket Man, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me o Your Song diventano inni generazionali.

Elton John non è solo un cantante, è soprattutto uno showman. I suoi concerti sono spettacoli totali, fatti di costumi stravaganti, occhiali improbabili e soprattutto un'energia contagiosa. Porta il pianoforte al centro della scena rock, trasformandolo in uno strumento protagonista. Ma dietro il successo si nascondono anche momenti difficili. Negli anni Ottanta Elton affronta problemi personali legati all'abuso di alcol e droghe. È un periodo complesso, segnato da crisi e cambiamenti. La svolta arriverà però negli anni 90, quando decide di intraprendere un percorso di riabilitazione, e da quel momento Elton John non solo torna a splendere artisticamente, ma diventa anche un attivista impegnato. Nel 1994 firma la colonna sonora del film Il Re Leone, vincendo anche un premio Oscar con Can You Feel the Love Tonight?

nuovo trionfo che dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante. 3 anni dopo, nel 97, Elton John interpreta invece una nuova versione speciale di Candle in the Wind, in memoria della principessa Diana, morta poche settimane prima in un incidente stradale. Goodbye.

Il brano diventa uno dei singoli più venduti di sempre, segnando profondamente la storia della musica. Parallelamente alla musica, Elton però si dedica anche con grande impegno alla lotta contro l'HIV e l'AIDS, fondando la Elton John AIDS Foundation. La sua attività filantropica ha contribuito a raccogliere milioni di dollari e a sensibilizzare il mondo su un tema fondamentale. Negli anni 2000 poi continuerà a produrre musica, collaborare con artisti di diverse generazioni e portare avanti tournée internazionali. Il suo stile evolve, ma la sua essenza rimane intatta. Autenticità, emozione e una straordinaria capacità di raccontare la vita attraverso le note. I'm Still Standing, sono ancora in piedi. Più di una canzone, una dichiarazione di resilienza. Dopo decenni di carriera, Elton John è ancora lì sul palco a incantare il pubblico. Nel 2018 annuncia poi però il suo tour d'addio, Farewell Yellow Brick Road. Un viaggio lungo anni per salutare i fan di tutto il mondo. Non è un addio alla musica però, ma ai grandi tour sì. Una scelta per dedicare a questo punto più tempo alla famiglia e alla vita privata. Ma Elton John è molto più di una leggenda musicale ancora vivente. È un simbolo di libertà, di trasformazione, di coraggio. Ha attraversato epoche, stili e difficoltà rimanendo sempre fedele a se stesso. La sua storia ci ricorda che il talento è importante, ma lo sono ancora di più la determinazione e la capacità di rialzarsi. E mentre le sue note continuano a risuonare, una cosa è certa: Elton John non è solo parte della storia della musica, è la storia della musica.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Ciao, sono Gianfranco Enrio e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
3: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
3: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
4: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
5: Mongolia 2026,
6: la missione umanitaria di Moto for Peace.
5: Le ultime notizie con Richard Hsu.
3: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
7: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
3: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
7: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina.

0: ci sta, dai.
1: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
0: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca, è tardi sì ma non importa, è bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: Non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Identificare il paese più severo al mondo in relazione al codice della strada è soggettivo e dipende da come si definisce severità e da quali metriche vengono considerate. Tuttavia, alcuni paesi sono noti per avere leggi stradali estremamente rigorose e applicare sanzioni severe per le infrazioni al codice della strada. Un esempio di paese noto per la sua severità nel far rispettare appunto il codice della strada è la Svizzera. Le autorità svizzere hanno adottato una serie di misure rigorose per garantire la sicurezza stradale e punire le violazioni del codice. Alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata severa includono le sanzioni elevate. Le multe per le infrazioni al codice della strada in Svizzera possono essere molto alte. Ad esempio, superare il limite di velocità di più di 25 km orari può comportare una multa significativa e persino la sospensione della patente di guida. Poi c'è anche la politica della tolleranza zero per l'alcol al volante. Anche piccole quantità di alcol nel sangue possono portare a sanzioni severe come la revoca della patente di guida. E poi ancora, sempre sulle autostrade svizzere, sono monitorate da telecamere e dispositivi di rilevamento della velocità e le infrazioni vengono sanzionate rapidamente e severamente. Le leggi sulla circolazione stradale in Svizzera sono rigorosamente applicate anche ai trasgressori e vengono puniti con decisione. La Svizzera investe molto nella formazione e nell'educazione dei conducenti, incoraggiando il rispetto delle norme stradali e la sicurezza al volante. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata uno dei paesi più severi al mondo per quanto riguarda il codice della strada. Tuttavia, è importante notare che la severità delle leggi stradali può variare anche all'interno di un singolo paese e nel corso del tempo.
1: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
2: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
1: Probar la salsa.
2: ¡Ya no hay aguacate!
1: Ordenar más hielo. Mover la mesa 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
2: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
1: Se cayó una charola.
3: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: Three employees and two work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Burt Bacharach, nato a Kansas City il 12 maggio 1928, fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna

Buongiorno, Angela qui. Saluto gli ascoltatori di Radio Motor for Peace. Mando i saluti dalla Polonia. Pozdrawiam!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: La Florida vieta la geoingegneria. Multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria. Una svolta epocale, con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56, che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio, e ora, a maggio, anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82 a 28. Dal 1 luglio 2025, quindi, è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, e dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
6: Cocktail Magazine con Richard Shue.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: un caro saluto ed un grazie alla polizia del Costa Rica.
1: Mis mejores deseos y gracias a la policía de Costa Rica.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo. Fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente alla accattivante melodia, ma soprattutto a un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
1: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
1: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
2: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno di bitacora 2014. 2014
5: Logbook. Eccoci presenti come ogni giorno o quasi da queste terre lontane a raccontare di tutto un po', ma soprattutto particolarità, curiosità dei popoli che incontriamo, sensazioni, gioie e sofferenze del team di Moto for Peace che sta per lasciare il Tibet e fare ingresso in Nepal. Insomma, questo è speciale diario di bordo. Ben ritrovati. Una giornata ancora pesante si preannuncia prima dell'ingresso in Nepal, e questo per via di altri due passi ad alta quota, 5.000 e 5.200. Se il meteo sarà dalla nostra, finalmente domani dai 5.000 potremo vedere di fronte a noi la montagna più alta del mondo, l'Everest, con i suoi 8.848 metri. Intanto anche i 420 km percorsi oggi sono stati piuttosto pesanti. Pensate, per percorrere appena 400 km ci abbiamo messo circa 14 ore. In Tibet viaggiare è traumatizzante. Per centinaia di chilometri ti tocca andare a velocità da bicicletta e quindi a 30 km orari su strade grandi e belle che ti permetterebbero tranquillamente di viaggiare a 100 km orari. Poi, quando giunge il momento di fare rifornimento, con il metodo cinese e tibetano si perdono almeno 2 ore. Chiaramente mi riferisco al rifornimento di 11 moto e 2 furgoni. Aggiungete un'ora per la pausa pranzo, gli sterrati e i numerosissimi checkpoint della polizia ed ecco spiegato del perché ci si impieghi così tanto. Per poter capire quanta fatica, stress e tensione si accumula in un viaggio del genere, bisognerebbe proprio viverlo. A parole è troppo difficile spiegarlo. Intanto sentiamo Francesco.
6: Francesco, a caldo.
7: Oh,
6: c'è un sacco di gente sicuramente tra i tuoi amici, parenti, ogni volta ti scrivono buon divertimento. Ma secondo te è l'aggettivo giusto?
7: Ma guarda, come hai sortito già mi è venuto da ridere, perché a caldo proprio non c'è niente di caldo. Cioè, mani che non me ne sento più. Divertimento sì, però bisogna vedere un attimo come è inteso, dai. Il divertimento dello spirito sicuramente. Il corpo però un po' è affaticato, eh.
6: Molto, vero?
7: Sì, tantissimo.
6: E nessuno ha idea di quello che uno passa, cioè vive.
7: Ah no no, questo bisogna soltanto stare qua per capire che significa.
8: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.
10: Hot music in the mix with your favorite DJ.
11: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
12: The power's in the mix.

0: So pretty, so shut up and kiss me.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi.

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Behind e dietro le storie della musica.
3: Oggi ci prenderemo un po' più di tempo rispetto ai soliti telegrafici episodi di Behind. Non perché vogliamo tediarvi con storielle, importanti sì sempre, ma perché questa storia che narreremo oggi, che molti sicuramente non conoscono, vale davvero la pena essere raccontata. Parliamo di Claude François. Chi è Claude François, o per i francesi Clo-Clo? Questo è il nomignolo con cui lo chiamano gli amici. Lui nasce in Egitto, in Ismailia, il primo febbraio del 1939, da padre francese, da madre calabrese, e il papà è un funzionario della compagnia che gestisce il canale di Suez, mentre la mamma resta a casa ad occuparsi del bambino, introducendolo però alla musica fin da piccolo con lezioni di piano e violino. In Egitto la famiglia François se la passa bene, mantenendo un tenore di vita privilegiato grazie anche alle posizioni di prestigio del padre. Claude studia, impara la musica e si dedica da solo ad imparare la batteria. Dopo anni trascorsi nell'agio, i François però si trovano all'improvviso a navigare in acque molto travagliate. La salute del padre comincia a deteriorarsi e contemporaneamente, nel 1959, scoppia la crisi del canale di Suez, ovvero la seconda guerra arabo-israeliana. Tutto capita quando l'allora presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il famigerato canale, ma viene invaso da una forza militare composta da Israele, Francia ed Inghilterra. Nel marasma di proiettili fischianti, la famiglia François viene gentilmente invitata a levarsi dalle palle, così si trasferisce nel Principato di Monaco, lì dove Claude, appena ventenne, va a lavorare in banca. È un impiegato calmo, puntuale, preciso, ma quando il sole cala tira fuori il suo lato più flamboyant, suonando la batteria. No, però, lui non esordisce nelle bettole dove si suona il rock come tante delle nostre storie. Claude François la gavetta la fa nei patinati e hotel della Costa Azzurra. Non dimentichiamoci che il contesto in quel periodo della Francia è molto cool. La celebre attrice americana Grace Kelly ha sposato il principe Ranieri, trasformando così il Principato di Monaco e tutta la Costa Azzurra in una attrazione turistica. Non dimentichiamo inoltre che proprio in quel periodo nasce la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che rivoluzionerà il modo di fare cinema. E poi c'è il Festival di Cannes, che è una cittadina di riviera piuttosto sciapa, ma che grazie all'occasione del festival si trasforma come una Cenerentola. E infine non dimentichiamoci di Brigitte Bardot, la BB, che in quegli anni, e senza dire A, rappresenta una pubblicità alla Francia ben più diretta di quanto detto finora. Bene, Claude è troppo esuberante per star seduto dietro il set di una batteria dell'orchestrina di Louis Frozio. Lui sogna di calcare i palchi, di diventare una star. Inizia così a cantare nei nightclub locali e, vuoi la bella presenza, vuoi la voce gradevole, comincia a farsi notare. A vederlo con gli occhi di oggi, non è che Claude François sembri proprio un adone, vero? Eppure riesce a diventare un amico proprio di BB, che sì, all'epoca è, insieme a Marilyn Monroe, sicuramente la donna più sexy del pianeta, o poco ci manca, insomma. Ed è proprio la Bardot a restare affascinata dal giovane cantante. I due fanno amicizia, ballano insieme e lei gli suggerisce di trasferirsi a Parigi. Ma prima di fare le valigie fa in tempo ad innamorarsi di Jeannette Wallacourt, una ballerina cantante di nightclub della Costa Azzurra, dove i due si conoscono, si piacciono e in nemmeno un anno si sposeranno. Ma torniamo alla musica. All'inizio Claude tenta la fortuna con un singolo di pura exploitation musicale. Va di moda il twist in quel periodo. Ecco, Nobu Twist, dell'esordiente Coco, non ottiene però un grande successo, ma qui sta la cifra musicale di tutta la sua carriera. Un cavalcare il sound del momento per tirarne fuori la sua versione. Clo-Clo non si scoraggia minimamente, nulla lo scoraggia. Il twist non funziona? Bene, cosa va di moda ora tra i giovani? E quindi le cover in francese dei grandi successi anglofoni. Non c'è problema. Nel 62 esce Bells, Bells, Bells. Cover in francese di Made to Love degli Everly Brothers. E Claude François stavolta sbanca. Il singolo infatti vende 2 milioni di copie e dal giorno alla notte la fama è uno schioccare di dita. L'anno dopo imbrocca un secondo grande successo, clamoroso. È una cover di If I Had a Hammer. Qui da noi la cantata, se lo ricordate, Rita Pavone, col titolo Datemi un martello. Ma la carriera ha un costo.
4: La fama tanto agognata fa fallire però il suo matrimonio con Jeanette. I due si separeranno infatti nel 62 e divorzeranno 5 anni dopo. Di qui in poi le relazioni fisse si conteranno proprio sulle dita di una mano. Negli anni seguenti però la sua fulminante carriera non accenna a diminuire, anzi, ogni suo disco vende camionate di copie, ogni sua apparizione in TV fa schizzare in alto l'Auditel e ogni suo concerto è una processione di fan ululanti ed estasiati. In effetti, pur non essendo un fan della sua musica, devo ammettere che il successo se l'è meritato, in mancanza del genio compositivo di tanti altri suoi contemporanei. Ebbene, Claude François ha costruito meticolosamente una carriera fatta di hit orecchiabili, ma soprattutto positive. Sono solo canzonette, direbbe Bennato, si sa, ma lui le assemblava curandone in ogni dettaglio. Dal vivo poi era incredibile, la costruzione certosina dello stage persona lo ha reso un beniamino del pubblico e soprattutto un sex symbol. Ed è un ruolo che gli va a pennello. Cloclo è nato per stare sul palco, è evidente. Vestito oltraggiosamente con giacche di lamè di ogni taglio e colore, si circonda poi di ballerine seminude, le Claudette, e poi canta, balla, salta, intrattiene le folle come un leone. Ogni mossa, ogni passo, ogni frase è studiata a tavolino per intrattenere. Si sa, i traumi spesso però vengono usati dagli artisti come fonte di ispirazione e probabilmente anche, nel caso di Claude, il divorzio del 67 e il tentativo fallito di riniziare una storia stabile con la cantante France Gall gli ispireranno però una dolente ballata chiamata Comme d'habitude. Come ho detto, non amo particolarmente la sua musica, ma questo brano è l'eccezione. Ebbene, la canzone diventa immediatamente un successo in Francia, ma non finisce qui. Il successo è tale che attraversa l'oceano. Arriva in America alle orecchie di Polanka, il quale la ama al punto da volerne realizzare una cover. E siccome gli anglofoni hanno qualche problemino con qualsiasi lingua che non sia la loro, Anka la scrive e la riscrive. E così diventa My Way. Sì. Quella lì, quella My Way, quella che Frank Sinatra ha trasformato in uno dei più bei brani di sempre. Finalmente si consuma una sottile vendetta francofona però, visto che per una volta si ribaltano i ruoli su chi produce le canzoni in lingua originale e chi ne fa la cover nazionale. Immaginate di venire svegliati una mattina dal rumore di una betoniera fuori dalla vostra finestra della camera che comincia a vomitare mazzette di grosso taglio al ritmo industriale in camera vostra. Ecco, sono arrivati i diritti di My Way, pardon, di Comme d'habitude. E mica finisce qui però, eh. Uno dei suoi brani minori, Parce que je t'aime mon enfant, viene presa da Elvis, sì, il re in persona, che la trasformerà in My Boy e ne farà una hit gigantesca. Anche in questo caso, altra camionata di banconote in casa François. E vogliamo parlare di Le

è diventata Piange il telefono, epocale successo dell'altrettanto epocale Domenico Modugno. Oh, va aggiunto che Claude François non lesinerà in beneficenza durante la sua vita, spendendosi in attività a favore dei bambini portatori di handicap e della ricerca. Ma per il resto, diciamo che la persona sul palco e quella in privato cominciano un po' ad avere qualche conflitto. Claude infatti è un maniaco del controllo, ha soventi attacchi di panico e nel 71, durante una data in Canada, sviene sul palco. Lui, lavoratore stacanovista, maniacale e puntiglioso, è costretto però a fermarsi e annullare tutto il tour internazionale di quell'anno. Ma pensate che questo lo abbia bloccato? No, no, ci vuole ben altro per fermare Clo-Clo. La sua vita negli anni 70 sembra un film di James Bond con Roger Moore, a interpretare il celebre agente segreto. Belle donne, lunghe notti senza fine, amicizie pericolose, incredibili avventure che non si possono raccontare e soprattutto incidenti, quantomeno bizzarri, a cui scampa per miracolo. La sola differenza con James Bond è che però François non beve, è completamente astemio, ma pare che sia comunque uno dei più grandi collezionisti di champagne di tutta la Francia e ami servirne ai suoi ospiti senza parsimonia. Il decennio del biondo cantante francese si chiude con uno spettacolare incidente d'auto. Clo-Clo sta sfrecciando a 180 km orari con la sua Lincoln Continental quando, perdendo nel controllo, la macchina si stacca dall'asfalto, si ribalta, ma non una, quattro volte. Claude esce di faccia dal finestrino, se la caverà con il naso rotto e pochi graffi. E col nasino rifatto ora diventa ancora più popolare, soprattutto presso il pubblico femminile, ovvio. Nel 73, mentre si sta esibendo al palazzetto dello sport di Marsiglia, col solito tutto esaurito, un uomo si stacca dalla prima fila, gli va incontro e senza un'apparente ragione gli spacca una bottiglia di birra sulla faccia. Beh, Claude sbatte a terra come una pera matura, ma anche questa volta se la caverà senza conseguenze, se non con qualche punto di sutura. E arriviamo al 21 maggio del 74. Si affaccia nelle edicole un nuovo patinato magazine erotico. Si intitola Absolu. In copertina un culo. Sì, è più assoluto di così. Nei crediti si scopre che molti scatti sono stati realizzati da un tale François Dumoulin e non ci vuole molto a scoprire la reale identità. I set fotografici sono tutti allestiti nelle case di Claude François. Neanche il tempo di godersi i fasti di Absolu, che nel giugno del 75 gliene succede un'altra. Invitato a cantare dal principe Ranieri e Grace Kelly per un concerto privato, Clo-Clo si presenta in elicottero, ovviamente acclamato da tanti ricconi accorsi, ma appena mette il piede giù dall'elicottero il mezzo prende fuoco esplodendo in mille pezzi. François se ne esce indenne anche volta, non senza essersela fatta però nei pantaloni. Il 5 settembre dello stesso anno Claude si ritrova a Londra per gestire la versione anglofona di Le Telephone Pleur. Si sveglia dal suo lussuoso hotel per andare a fare colazione, prende l'ascensore e quando arriva nella hall una bomba esplode. Sì, avete capito bene, è un attentato che verrà poi rivendicato dagli indipendentisti irlandesi dell'Ira, ma anche stavolta la fortuna risparmia il cantante. Parole sue: avevo la faccia ricoperta di detriti e sangue, ma non era il mio, ero completamente assordato, ho sofferto una lesione del timpano, ma ho scansato la morte anche questa volta. Io a quel punto mi sarei ritirato davvero in un eremo super protetto con 500 talismani appesi al collo e divorato dalla paranoia. Ma non Clo-Clo, che infaticabile continua a macinare successi su successi, anche quando la sua musica diventa obsoleta e sembra che per lui possa aprirsi la strada del declino, lui non se ne cura e muta il proprio sound per abbracciare la nascente disco music senza nessun attrito e la folla lo acclama ancora. La notte tra il 25 e il 26 giugno del 77 Claude François sta rincasando presso il suo maniero al mulino di Damenois quando la sua auto viene circondata da altre vetture. Ebbene, i finestrini si aprono e cominciano a volare proiettili. Prima di riuscire a fuggire e a contattare la polizia, la sua macchina collezionerà qualcosa come 11 fori di proiettile 9 mm. Uno solo gli sfiorerà lo zigomo, ma anche stavolta se la caverà indenne. Nonostante questo episodio gli generi svariate paranoie e attacchi di panico, peraltro, voglio dire, giustificati, lui continua per la sua strada tra canzonette allegre, spettacoli ben oltre il muro del trash, donne a non finire e progetti su progetti. E arriviamo all'11 marzo del 1978. Claude François è nel suo appartamento di Parigi, un lussuoso appartamento, dopo aver registrato uno speciale televisivo per la BBC in Svizzera. Il giorno successivo ha in previsione un'altra apparizione TV per il popolare show La Rendezvous du Dimanche. Mentre si fa la doccia, nota che una lampadina lì accanto si è leggermente svitata. Beh, insomma, voglio dire, si è sopravvissuto al quadruplo salto della morte, ad elicotteri difettosi, a fan allucinati, a bombe dell'Ira e anche alla banda dei marsigliesi. Cosa potrà mai succedere se avviti una lampadina?
Clo-Clo muore fulminato sul colpo, non ha neppure 40 anni e in tutta la sua carriera ha venduto qualcosa come 35 milioni di dischi, senza contare i brani epocali che hanno fatto il giro del mondo nelle interpretazioni di altri cantanti. Ancora adesso, in Francia, il Riverito è celebrato come un bene nazionale e quando uno rimane impresso nella memoria collettiva in quel modo, tocca l'assoluto, anzi, l'absolu, e brilla nel cielo, eternamente, come una stella luminosa.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: la missione umanitaria di Moto Fortis.
1: Le ultime notizie con Richard Chu.
2: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
3: Ciao Richard, alla grande.
2: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
3: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
2: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
3: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
2: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
3: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
2: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
3: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
4: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
1: Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
16: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
15: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
18: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
11: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
13: attraverso
11: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
13: Scopo della missione:
11: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: Esistono termini che vengono utilizzati molto spesso nella quotidianità e soprattutto nel mondo dell'informazione, e capita anche molto spesso di non conoscerne appieno il significato di questi termini. Ad esempio, che cos'è il PNNR? Il PNNR è l'acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è il documento strategico con cui l'Italia ha definito come investire i fondi stanziati dall'Unione Europea nell'ambito della Next Generation, il programma di ripresa post pandemia. Ma che cos'è e a che cosa serve? Obiettivo principale: rilanciare l'economia italiana dopo la crisi del Covid-19, modernizzare il paese e promuovere una transizione verde e digitale. Fondi disponibili: l'Italia ha ottenuto 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, il più grande pacchetto in Europa. Quali sono le 6 missioni del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività, fibra ottica, 5G, trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi c'è la rivoluzione verde ed ecologica, quindi energie rinnovabili, idrogeno, economia circolare. E ancora, mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani, green, eccetera. Poi c'è il reparto istruzione e ricerca, quindi asili nido, edilizia scolastica, dottorati. Punto 5, inclusione e coesione, lotta alla povertà, politiche per il lavoro, turismo. Infine, il 6° punto, quello della salute, ospedali, medicina territoriale, prevenzione. Quali le opportunità grazie al PNNR? Modernizzazione infrastrutture, treni, reti regionali, sostegno a imprese e giovani, quindi incentivi all'assunzione, transizione energetica, eolico fotovoltaico. Ci sono anche delle critiche, ritardi per esempio nell'attuazione, burocrazia, procedure complesse che bloccano gli investimenti, debito pubblico, parte dei fondi sono prestiti, non soldi a fondo perduto, rischi di sprechi. In conclusione, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia, ma rischia di fallire se non si risolvono lentezze e inefficienze. Molto dipenderà dalla capacità di spendere bene i soldi e attuare le riforme promesse.
5: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

se parliamo di disco music italiana capace di conquistare il mondo, uno dei nomi che non può assolutamente mancare è quello della Peter Jack Band, un progetto musicale che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 è riuscito a trasformare l'energia della disco in un linguaggio internazionale con sonorità raffinate e produzioni di altissimo livello.

Tutto nasce nel 1978 nel cuore dell'Italia musicale, Bologna. Dietro al progetto ci sono tre figure fondamentali della scena dance italiana: Jacques Fred Petrus, produttore visionario di origine olandese, Mauro Malavasi, musicista e arrangiatore di grande talento, e Davide Romani, bassista e produttore. Il nome del gruppo nasce proprio da una combinazione di elementi legati ai fondatori. Peter richiama Petrus, mentre Jacques è il secondo nome. La parola band invece sottolinea fin da subito una caratteristica chiave del progetto. Non è una semplice produzione in studio, ma una vera formazione musicale con musicisti professionisti.

Siamo negli anni d'oro della disco music. Le piste da ballo di tutto il mondo sono dominate da artisti come Donna Summer, gli Chic, i Bee Gees. In questo contesto l'Italia diventa uno dei centri creativi più importanti della cosiddetta Italo Disco e della disco orchestrale. La Peter Jacks Band si inserisce proprio in questo scenario, portando un suono elegante, potente e perfettamente pensato per i club. Il primo grande successo arriva proprio nel 1978. Il brano è incredibile, è un successo stratosferico. Si intitola Five Night Dance. Il pezzo diventa rapidamente un classico della disco europea. Con il suo ritmo incalzante, le linee di basso funk e gli arrangiamenti ricchi di archi e fiati, il brano conquista le discoteche di tutta Europa e arriva anche negli Stati Uniti, dove entra nelle classifiche dance. Il progetto però non si ferma lì. Nel 1979 esce l'album Welcome Back, che contiene uno dei brani più iconici del gruppo, Walking on Music.

Questa canzone rappresenta perfettamente lo stile della Peter Jacks Band. Groove potenti, produzioni raffinate e una struttura musicale che fonde disco e funk e soul. Walking on Music diventa un vero e proprio inno delle piste da ballo e ancora oggi uno dei brani più suonati nelle compilation dedicate alla disco anni 70. Ma il successo della Peter Jacks Band non è solo legato alle singole canzoni. Il progetto fa parte di un vero e proprio laboratorio creativo che ruota intorno allo studio bolognese di Malavasi e Petrus. Gli stessi produttori daranno vita anche ad altri progetti fondamentali della disco internazionale, come i Change, i Match O e gli High Fashion, collaborando con musicisti e cantanti americani di altissimo livello.

degli aspetti più interessanti però della Peter Jacks Band è proprio questo: pur essendo un progetto italiano, il suono è totalmente internazionale. Le registrazioni coinvolgono spesso vocalist stranieri e musicisti di grande esperienza, e le produzioni sono pensate per il mercato globale, in particolare per i club americani. Tra i brani che consolidano il successo del gruppo troveremo in futuro anche My Fine, Fly With The Wind e

tracce che mostrano come la band sappia muoversi tra disco orchestrale, funk, i primi elementi di quello che diventerà il Boogie degli anni Ottanta. Con l'inizio del nuovo decennio il panorama musicale però cambia rapidamente. La musica classica lascia spazio a nuove sonorità, elettroniche, synth, proto house. Anche il team creativo dietro la Peter Jacks Band si sposta verso nuovi progetti, continuando però ad influenzare profondamente la musica dance internazionale. In particolare Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrus diventeranno protagonisti della scena post disco e boogie, lavorando con artisti americani e contribuendo alla nascita di un nuovo suono che anticipa molto delle produzioni dance degli anni Ottanta. Oggi la Peter Jacks Band è considerata uno dei simboli della disco Made in Italy. I loro brani vengono continuamente riscoperti dai DJ, dai collezionisti di vinile e i produttori di musica elettronica. Molte tracce sono state campionate, remixate e riproposte nei club di tutto il mondo. E forse è proprio questo il segreto della loro musica: una combinazione perfetta di groove, eleganza e produzione di qualità che riesce ancora oggi a far muovere le piste da ballo. Perché in fondo la storia della Peter Jacks Band è anche la storia di un momento irripetibile della musica italiana, quando dagli studi di Bologna partivano dischi capaci di far ballare New York, Londra, Tokyo. Sapevamo fare le cose come dei grandi cesellatori. E ogni volta che parte l'intro di Walking on Music è come tornare per un attimo in una discoteca del 1979, tra luci stroboscopiche, specchi e una pista piena di energia. La Peter Jacks Band non è stata quindi solo un gruppo, è stata una delle colonne sonore della grande stagione della disco.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. International Music by Radio Moda for Peace.

Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Devo dire... No, niente.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: probiotic cola. Unbelievably Pepsi.
1: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
2: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles, federally insured by NCUA.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
7: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
8: Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi e talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui, su Radio Moto for Peace.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Vuoi sapere se esiste un'altra vita oltre quella terrena? Tocca la mia moto e lo scoprirai.
8: Behind! Dietro le storie della musica.
9: C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

Ma prima di diventare leggenda, Whitney era solo una bambina del New Jersey. Nasce il 9 agosto del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Cissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston.

le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero 1 delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada lascia il pubblico senza parole. Ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale, ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero Marco?
2: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
2: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitácora 2010.
3: 2010 logbook.
4: La torre dei diavoli.
5: Estate.
6: Ancora ospiti qui alla Torre dei Diavoli, caro Alan. Quest'oggi sono io a presentarti un ospite.
2: E di chi parliamo?
6: Un personaggio.
2: Di chi?
6: Allora, un personaggio che i nostri più fedeli ascoltatori magari ricorderanno, perché è stata voce qui a Radio Italia 5. Si tratta di Richard Hsu. Ciao Richard.
7: Ciao Alan, ciao Federico. In effetti non so quanti tra i non addetti ai lavori saranno in grado di riconoscere la mia voce. Però insomma, questa volta con una veste diversa, giusto?
6: Esatto, proprio così. Allora, è stata voce di Radio Italia 5, conduceva un programma molto simpatico, devo dire. E un nome che è tutto un programma, che è molto radiofonico, Richard Hsu, no? È una cosa
2: Richard,
6: un po'.
2: Richard.
7: Io la route comme partout, Richard Hsu, toujours avec vous.
6: Ecco,
7: la musica sulla strada, come ovunque, Richard Hsu è sempre con voi. E questa volta calza veramente bene con questa mia prossima
6: esatto. Infatti
7: non è del tutto radiofonica,
6: è difficilmente proponibile per radio, perché sarebbe bello invece poterla seguire, ma potremmo fare qualcosa di simile, insomma. Ora vedremo un po' nel corso degli eventi. In ogni caso, allora ti spiego, Alan, e spiego ai nostri radioascoltatori, che Richard fa parte di un, allora, innanzitutto, oltre che nel mondo musicale, nel mondo radiofonico, fa parte del corpo della polizia.
2: Ah, è ancora arrestato.
6: Ancora non mi ha arrestato.
7: Attenzione, diciamo che faccio parte delle forze dell'ordine, perché...
6: Allora, in ogni caso fa parte di una organizzazione, correggimi se sbaglio, poi me la spiegherai tu.
7: Beh, la possiamo anche definire ormai una onlus.
6: Una onlus, moto for...
7: È diventata onlus, esatto.
6: Esatto, moto for peace, ok? Quindi una moto per la pace. Una onlus. L'intento di riunire un mix di poliziotti italiani e anche stranieri, e anche, qui leggo, anche altri corpi come la polizia, come i carabinieri, uniti insieme per la...
7: Parteciperanno per la prima volta proprio nel 2010 a questa prima missione umanitaria che va a ricoprire un intero continente.
6: Esatto, uniti insieme per la passione della moto. Viaggeranno per il mondo. Questa...
7: La Onlus esiste dal 2000. Moto for Peace in pratica organizza, raggiungendo in moto i posti più impervi del mondo e sicuramente lontani da qualsiasi circuito turistico. Questo è bene saperlo. Ed è un'associazione, come gli dicevo e come abbiamo già detto, che è nata nel 2000 su iniziativa di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, poi chiaramente con la passione per la moto, che si sono uniti per fare, badate bene, la prima missione, quella che è tipica e che ogni motociclista normale, tra virgolette, sogna, e cioè arrivare fino a Capo Nord. Quindi la loro missione in effetti è stata Roma Capo Nord, una spedizione che aveva come scopo quello di recapitare, pensate, delle letterine di bambini di una scuola di Ladispoli in altre scuole delle capitali del Nord Europa, visitate appunto dal gruppo. Un'iniziativa che praticamente voleva favorire gli scambi culturali appunto fra i bambini e giovani di diverse nazionalità. Oggi Moto for Peace è una onlus capace, come dire, di veicolare, ecco, l'immagine della Polizia di Stato, di quella europea e solo di recente anche dall'Arma dei Carabinieri all'estero, portando nel mondo l'immagine positiva delle nostre forze dell'ordine, in primo luogo per il loro impegno umanitario. È una polizia, una sorta di polizia senza frontiere. Non per niente io stesso ho creato un'altra radio che trasmette sul web, che si chiama Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, proprio perché
6: per noi
7: non esistono, insomma.
6: Il mezzo ti permette di non avere queste frontiere, insomma.
7: Certo, infatti.
6: In pratica è un po' come l'iniziativa che e forse più famosa delle carovane.
2: Certo. Sono belle cose.
6: Riferisco a Overland.
2: Sono belle cose anche per
6: stile Overland.
2: Ma quasi lui anche per portare l'immagine della nostra polizia, ora ha detto anche ultimamente dei carabinieri, anche per far vedere che insomma che in realtà son persone che fanno tanto e va sempre sottolineato e si ricorda sempre troppo poco, forse, no?
6: Comunque, in ogni caso...
7: Perché dovete sapere che chiaramente tutti i partecipanti utilizzano le proprie licenze personali e vanno a proprie spese, quindi attenzione, non è un'iniziativa che viene finanziata dallo Stato o da altri. Ci sono alcuni sponsor che, diciamo, provvedono a ripagare la questione tecnica più
2: e
7: che
2: E quando
7: altro,
2: parte ma... il tutto?
6: Esatto,
7: allora, il prossimo tour, che è importantissimo perché... Intanto si realizzerà in concomitanza con i mondiali di calcio e se tutto va in porto l'equipe di Moto for Peace verrà ricevuta dalla squadra azzurra che appunto in Sudafrica nel 2010 sarà impegnata per i mondiali di calcio.
6: Certo.
7: Quindi è una coincidenza e giustamente ne abbiamo voluto approfittare, è una cosa normale. Quindi si partirà da Milano per la prima volta, perché solitamente la partenza è sempre la capitale. Quindi da Milano i primi giorni di maggio, direzione Genova, imbarco per la Tunisia e quindi si prosegue attraversando tutto il continente africano, dal lato est dell'Africa per intenderci, verso l'Egitto, giù dal Nilo, quindi poi il Sudan, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, Botswana e infine il Sudafrica fino a raggiungere Città del Capo.
6: No, bene, bellissima cosa.
7: Tutto questo lo vorrei precisare con la collaborazione questa volta della COPI, una Onlus che dal 1965 è attivissima soprattutto in Africa per quanto riguarda nello specifico i bambini, quindi avremo diversi progetti da proporre umanitari, chiaramente molto molto interessanti.
2: Bene.
6: Evviva Moto for Peace. Ma in ogni caso Richard, diamoci subito un appuntamento prima magari della partenza, di essere un pochino più alle porte con questa iniziativa e ne riparliamo,
7: Certo, ma sicuramente con piacere.
6: Bene. In ogni caso contattaci per eventuali novità.
7: D'accordo,
6: bene. Grazie, molto gentile grazie, buona giornata e ottima iniziativa, a presto.
7: Grazie,
6: ciao.
7: Grazie infinite.
2: Ciao.

0: caro bolletta energetica? Ecco una valida invenzione. Discoteca installa un sistema per sfruttare il calore di chi balla per risparmiare sulla bolletta. Il locale SWJ3 di Glasgow in Scozia è balzato agli onori della cronaca per una decisione molto particolare e avveniristica, ma decisamente vincente. Ha infatti installato un sistema chiamato Body Heat che consente di immagazzinare il calore corporeo generato dalle persone in pista per poi alimentare il riscaldamento. In pratica riesce a risparmiare sulle bollette sfruttando l'energia prodotta da chi si muove a destra e a sinistra sulla pista da ballo. Una materia prima che certamente non manca in una discoteca. E dunque perché non usarla a proprio favore? Il sistema può generare dai 250 ai 600 watt in base all'intensità della musica e dunque permette di risparmiare in maniera notevole sulle bollette. Il titolare della discoteca ha riferito che l'obiettivo è quello di raggiungere emissioni zero entro il 2025. L'investimento fatto verrà ammortizzato nel giro di soli 5 anni grazie al risparmio in bolletta.
1: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chew.

0: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote, oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
1: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi. Perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
0: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
1: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo e una cosa interessante è che la sospensione ti viene prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
0: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
1: Mi viene in mente un aneddoto. Ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km, il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg, e sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
0: Moto News. Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Merci beaucoup.
1: Behind. Dietro le storie della musica.

Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono, per esempio, La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori con Generale e Luigi Tenco con La risposta è caduta nel vento hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i canti spirituali di pace o messe per la pace. Questa è la volontà di alcuni artisti che invece oggi latitano, mancano da questo aspetto, da questa volontà. E allora riascoltiamo una volta per tutte, sperando che ci sia davvero un messaggio di pace in questa canzone dal titolo Ma

0: Yao. Ah, Safi Ngoy, Jocelyne Moussao, Azani. Dio Mandela, Celio Mlemba, Likema Kengo, Aloube Asila, Mwana Moke balakisa na ekoloba, Kasimokolo balakisa na ekofanda kimia, Adu Aline, Augustine Kalonga, Nelly Kolo, Verbe Yangoy. Quand je regarde comme ça, et je ne vois personne. Vidal Matumona, Claude Ngandu, Jolie Béa, Gisèle Mwembo.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026.
4: La missione umanitaria di Moto for Peace.
5: Le ultime notizie con Richard Chu.
6: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
7: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
6: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
7: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
6: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
7: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
6: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
7: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
6: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
7: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
8: Mongolia 2026.
1: Radio Moto for Peace presenta
9: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: Sette eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026.
4: La missione umanitaria di moto.
3: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
5: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
6: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
5: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
6: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
5: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
6: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta passione.
5: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
6: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
5: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
6: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
7: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026. He said, tell me a story.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade.

Il nostro viaggio prosegue verso Nanchan. Partiamo sempre alle prime ore del mattino per evitare il caldo, ma ci rendiamo conto che non serve a molto. Alle 9 la temperatura è già di 42 gradi. Nanchan è il capoluogo della provincia di Jiangxi ed è una città molto importante per il popolo cinese. È detta città eroica perché da qui partì il 1 agosto del 1927 la rivolta che avrebbe portato il comunismo al potere in Cina. Proprio questo giorno, il 1 agosto, è stato successivamente considerato l'anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare di Liberazione. Ed è inoltre considerato come l'anniversario della prima azione militare che ha combattuto con

0: contro il Kuomintang, l'allora partito nazionalista. La città conta circa 7 milioni di abitanti in una delle più grandi province della Cina. È una grande metropoli con traffico intensissimo, grattacieli, locali e negozi di ogni genere. Al centro della città la piazza con il monumento che ricorda gli scontri di Nanchang. Proprio qui siamo attesi dalla televisione di Stato e da un gruppo di giornalisti ai quali rilasciamo dichiarazioni sulla nostra missione. C'è molto interesse per il team di Moto for Peace e per le sue iniziative umanitarie nel mondo. Quasi in ogni città veniamo intervistati, ma questo è un appuntamento ufficiale al quale non potevamo mancare. Come non possiamo mancare all'appuntamento con la polizia locale a Xiantan, a poco più di 400 km di strada da Nanchang. Il caldo continua a torturarci. Chiediamo di essere ricevuti in un luogo chiuso. Indossare le nostre divise all'esterno con questo caldo sarebbe stato davvero complicato. L'accoglienza è come sempre calorosa. Lo staff dirigenziale è al completo. Dal capo della polizia ai direttori centrali dei vari servizi. Il protocollo è rigidissimo. Si parla solo se stabilito seguendo domande parzialmente concordate con il fine di agevolare i traduttori. La conversazione diventa molto interessante quando si entra nel vivo di argomenti di interesse comune, quali l'immigrazione e criminalità organizzata. Giampiero approfondisce il dibattito e getta le basi per una futura collaborazione tra le forze di polizia. I saluti e il consueto scambio di doni chiudono l'incontro che proseguirà a cena in modo meno formale, seduti a tavola con i colleghi della polizia locale cinese.
1: Pepsi Prebiotic Cola, in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ciao, sono Nicolina e chiamo dalla capitale. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per raid duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
0: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta, però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano, lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a White esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare!» e inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?» A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace. Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nascosto

0: Nasconde anche dei pericoli.
1: Uno di questi è il cyberbullismo.
0: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
1: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
0: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi. Oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
1: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto4Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto4Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto4Peace.
6: La classifica di Radio Moto4Peace.
5: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
7: State ascoltando Radio Moto4Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto4Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: DJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia vita.

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

Poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio. Per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambiò forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna. Era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità. Mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona, Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio, affidò il compito più sacro, proteggere la sua immagine e un giorno le sue ceneri. Il 1987 sigillò un patto silenzioso fatto di fiducia assoluta. Mary sarebbe rimasta l'ombra discreta dietro il trono. Colei che conosceva l'uomo dietro la corona, dietro il trucco, dietro la leggenda. La storia di Freddie Mercury e Mary Austin non è una storia d'amore convenzionale, è il racconto di un legame che ha superato le definizioni, le etichette, persino il tempo. Un amore che ha smesso di essere romantico per diventare devozione pura. Mentre le stelle del rock bruciavano e si spegnevano, il loro legame rimaneva fermo, un punto stabile nell'universo di Freddie, perché anche nel cuore della tempesta più crudele esiste sempre una persona che rappresenta casa.

0: Sei incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua. Ti rendi conto di cosa puoi essere?
1: Freddy, riguardo alla tua vita privata.
2: Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica.
3: Pronto, Freddy?
2: Attacca.
4: Devi rallentare, frena.
2: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?

0: mettere in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens, your sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace, già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today. This is the
3: World Parade New Hit. Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto
2: for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
0: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
4: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
0: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
4: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
4: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
0: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
4: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
0: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
4: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
5: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
6: Mongolia 2026.
7: If you're going to have bubbles, make them award-winning. Vara Winery and Distillery crafts American sparkling wine in New Mexico. Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Find yours at VaraWines.com. That's VaraWines.com.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: La giornata di oggi prevede un'escursione particolare. La Federazione Italiana Gioco Calcio, venuta a conoscenza della nostra presenza in Sudafrica, ci ha fatto recapitare dei biglietti per assistere alla partita del Mondiale Italia-Slovacchia. In divisa raggiungiamo Johannesburg, accompagnati da un pulmino, ed entriamo nello stadio. Incrociamo diversi tifosi italiani e per un attimo abbiamo la sensazione di essere più vicini al nostro paese. Prendiamo posto. Le squadre entrano in campo e da subito l'Italia non sembra mostrare la sua solita grinta. Il match finisce con la nostra nazionale che incassa due gol. Un po' delusi, riprendiamo la via del ritorno e già pensiamo agli oltre 1000 chilometri che ci separano da Città del Capo.

0: Lasciata alle nostre spalle Pretoria, comincia una lunga traversata per raggiungere nel più breve tempo possibile Città del Capo. Tra ritardi e recuperi siamo riusciti a rispettare una complicatissima tabella di marcia e ora non possiamo più permetterci esitazioni, visto che dovremo imbarcare i mezzi per il rientro e salire sull'aereo che ci riporterà in Italia. Città del Capo dista da Pretoria circa 1500 km e va da sé che non sarà possibile percorrerli in un'unica tappa. E così la sosta la facciamo a Ventersburg, dove, accompagnati da un capitano della polizia locale, visitiamo uno dei posti di polizia più antico di tutto il paese. Il complesso ha circa un secolo di storia. Nel piazzale si trovano schierati i vecchi mezzi blindati da ordine pubblico. Poi tre edifici. Il primo era il posto di polizia. Il secondo era dedicato agli alloggi. E il terzo era una stalla dove venivano custoditi gli animali sequestrati. Il mattino seguente il viaggio riprende e attraversiamo gli incredibili e sconfinati altipiani sudafricani. La temperatura è piuttosto bassa, ma non possiamo lamentarci se teniamo conto che stiamo viaggiando a un'altitudine compresa tra i 1500 e i 2000 metri. La strada è buona, asfalto perfetto e riusciamo a mantenere un'ottima velocità media. Le soste diventano più brevi, anche se più frequenti. Ovunque ci sia una stazione per il rifornimento, ci fermiamo. Qui i benzinai sono piuttosto rari e dobbiamo tenere conto dei chilometri da percorrere. L'ultima notte prima di Città del Capo la trascorriamo a Beaufort West.
1: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: the Moto News.
1: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
2: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech. La nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di, anche a livello di impermeabilità, non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute.
3: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Per esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto Celestino, è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 lode a MyTech.
2: E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulé in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: 1, 2, 3.
5: Quando Neil Young incide Alabama e Southern Man, lo fa per denunciare l'inqualificabile fenomeno della segregazione razziale nel sud degli States. Ma per alcuni, uomini del sud, orgogliosi e patriottici come Ronnie Van Zant e Gary Rossington, quelle canzoni sono un insulto contro tutti i sudisti. E così nel giugno del 1973, con l'aiuto di Al Kooper, produttore dell'album Second Helping, rispondono alle accuse incidendo Sweet Home Alabama, il più grande successo dei Lynyrd Skynyrd, nonché autentico inno del Southern Rock. Neil Young, citato per nome e cognome, viene invitato a starsene lontano da quei luoghi. L'uomo del sud non lo vuole. Purtroppo gli anatemi degli Skynyrd si rivolteranno contro la band. Il 20 ottobre infatti del 1977 diversi membri del gruppo, tra cui Ronnie Van Zant, perdono la vita in un tragico incidente aereo. Una sorte analoga era toccata qualche anno prima a Duane Allman per Eric Clapton, il più grande chitarrista slide della storia. Laila è suonato in duetto proprio con lui il 29 ottobre del 1971. Cade dalla sua Harley Davidson e muore nei pressi di Macon, in Georgia, dove gli Allman Brothers vivevano. Un anno dopo, il bassista della stessa band, Barry Hockley, scompare sempre in moto e a pochi centinaia di metri dal luogo dell'incidente di Duane Allman.

0: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Sono ancora umidiccio a seguito della pioggia che abbiamo preso nell'ultimo tratto della nostra tappa, ma speciale diario di bordo che...

0: intanto vorrei dire che io abito al mare, quindi quindi questa la dice lunga, però insomma a 5231 metri non penso che siamo in tanti ad esserci arrivati, soprattutto in moto. Penso saremo pochissimi. Una bellissima soddisfazione. E riscendendo però no,
1: ritrovando il verde, gli alberi.
0: Sì, quella è una cosa che ho fatto, lo dicevo prima a Francesco mentre scendiamo, gli indicavo gli alberi, dicevo guarda Francesco c'è la vegetazione, c'è qualcosa di vivo. È stato però comunque tutto molto bello, ma sinceramente preferisco stare a questa quota. Comunque ci tornerei, sinceramente. Okay. Sì, assolutamente sì.
1: Bene. Ti sei ripreso, stai bene, puoi rassicurare i tuoi amici?
0: In realtà non sono mai stato male, era solo un forte mal di testa probabilmente dovuto all'altitudine, però problemi di respirazione, quello insomma, ma penso lo sportivo come me, figuriamoci.
2: Ok, grazie, ciao.
1: Interview même en français. Berthe, alors, quelle sensation tu as éprouvé quand tu as laissé finalement les 4000 et 5000 mètres et tu t'es retrouvé au milieu du vert?
3: Ben, ici, ça change totalement. Hein. La vue déjà de notre chambre, bien, elle est petite, mais bon, la vue compense tout. Hein. On a eu de belles temps jusque maintenant. On a eu un peu de pluie pour descendre la plus belle pièce du voyage, mais bon. C'était aussi un événement.
1: Et tu as éprouvé des sensations quand tu as vu finalement c'est terminé le désert de grande altitude et tu as retrouvé le vert?
3: Oui, ça change quand même. Ça sent totalement différent. On a beaucoup d'odeurs qu'on n'a pas senti depuis deux mois peut-être. Ouais. Et maintenant, tout va bien. Quoi. On est presque à la fin.
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
6: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
7: Best cheesesteaks in town.
6: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
7: They sure are.
6: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
7: Not this onion I'm chopping?
6: It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio moto for peace. Sudamericano.
10: Es la hora de Sudamericano.
11: It's time for Sudamericano.
10: È tempo di Sudamericano.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
7: Attention, please. The worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
8: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
9: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
10: Achtung! Die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
11: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
12: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
13: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
14: Chi ci protegge quando le cose si mettono male? Beh, voi di Radio Moto for Peace soprattutto lo sapete benissimo. Infatti oggi facciamo un viaggio intorno al mondo per scoprire quali sono le forze di polizia più efficienti sul pianeta, classificate in base ai rigidi dati dei report internazionali sulla sicurezza e la fiducia dei cittadini. Se pensate subito ai film d'azione americani, rimarrete delusi. La vetta della classifica parla soprattutto asiatico ed europeo. Al primissimo posto, quasi a punteggio pieno in tutti i sondaggi globali, c'è la polizia di Singapore. Qui i cittadini dichiarano il più alto tasso di percezione della sicurezza al mondo, anche di notte. Subito dietro troviamo le forze dell'ordine di Islanda, Finlandia e Austria, che guidano l'indice internazionale per i livelli minimi di corruzione e per l'altissima fiducia della popolazione. Scendendo nella top 10 dei corpi più efficienti e moderni spiccano la polizia della Nuova Zelanda, la leggendaria Gendarmerie Française e le forze di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti, famose per i massicci investimenti tecnologici. Chiudono la classifica delle migliori 10 l'efficienza metodica del Giappone, la polizia della Polonia e la Federal Police dell'Australia, celebre per la qualità dell'addestramento e il controllo del territorio. Beh, e l'Italia? Le nostre forze dell'ordine si difendono benissimo per capacità di contrasto al crimine organizzato e cooperazione internazionale. La Polizia di Stato e i Carabinieri sono considerati modelli di eccellenza, stabili nella top 15 mondiale. La sicurezza ha standard altissimi, ma per ora la linea torna alla musica. A tra poco.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.
2: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
2: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
3: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
4: La classifica di Radio Moto for Peace
3: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
4: Reichert Automotive is paying for your gas this summer.
5: Let's go!
6: To get the right car, you've got to drive Reichert.
7: Drive Reichert, drive!
4: Get a $250 gas card with every new car purchase now through the end of June. Shop Chevrolets, Buicks, and GMCs in our Dublin location. And Hyundai, Kia, Ford, Nissan, Genesis, and Mitsubishi at the Mega Mall in Groveport. Get your gas card today.
7: Drive Reichert, drive!
8: We're dealing!
9: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: Era più o meno a metà di giugno del 1980 quando Gianni Togni entrò in classifica con una canzone, Luna, ancora oggi il suo segno distintivo, e per qualche settimana contese il primo posto in classifica a Non so che darei di Alan Sorrenti e a Stella stai di Umberto Tozzi, per poi conquistarne ovviamente la vetta a fine agosto e mantenerla per 6 settimane. Lo ricordo bene, e ricordo bene anche la folla che rischiò di soffocarlo all'arrivo al Festival Bar di Verona. Un successo clamoroso per un quasi esordiente che aveva alle spalle un album poco fortunato per la hit, in una simile circostanza al quale fece seguire un secondo LP dal titolo Di una lunghezza impossibile. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Quell'album, con le canzoni scritte da Gianni Togni e dal suo coautore per i testi Guido Morra, viene riproposto il prossimo ottobre 2025 a 45 anni dall'uscita da Warner Music in una speciale edizione celebrativa. Sarà un cofanetto dal titolo abbreviato, ovviamente, e in quel momento remix 2025, con tutti gli 8 brani dell'album originali, tra cui appunto Luna, sia in italiano che in spagnolo, remixati e rimasterizzati dai nastri originali, incisi negli studi della CGD di Milano da San Baracchetti e masterizzati all'epoca da Marco Inzadi. I musicisti sono rimasti gli stessi: Roberto Puleo alla chitarra, Gigi Cappellotto al basso e Andy Surdi alla batteria. Gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestra erano invece di Maurizio Fabrizio, che nel disco suonò anche le tastiere.

0: dislocati tutti alla Gambusa, e insomma ci sono tante cose che sono riuscito a organizzare abbastanza bene. Altre cose le sto organizzando lungo la strada, insomma le criticità cerco sempre di risolverle e non creare problemi.
1: Bravo come sempre, sei l'uomo del fare, ma sei pur sempre un motociclista che sta affrontando una rotta leggendaria. Presentati un po' ai nostri ascoltatori, con quale modello per esempio di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri ormai importanti.
0: La motocicletta ce l'ho nel cuore da sempre. Non so quanti migliaia di chilometri potrei fare, perché ci metto tanto di quell'amore quando porto la moto che niente, è una dimensione che adoro. Ho sempre detto che la moto stimola tutti i sensi, perché guardi, senti gli odori, la tocchi, le mani abili che vanno sul freno, sulla frizione. La moto, ormai la mia moto, che chiamo Pupa, fa parte della mia vita, insomma. È 16 anni che sta con me, per me ha preso un'anima, un po' come tutti i motoristi ci parlo, però anche questa volta ho deciso di venire con lei. Un BMW R1200 GS del 2010 e sta rispondendo alla grande, come sempre.
1: Walter, la carovana ha superato il confine importantissimo e affascinante, vi siete lasciati alle spalle qualche giorno fa la Georgia e poi siete entrati con un pochi problemi in Russia, insomma raccontaci un po', siete ormai, non dico a metà strada, però insomma le tappe importanti si stanno susseguendo e anche il chilometraggio.
0: Negli ultimi giorni abbiamo avuto difficoltà nella connessione, Richard, quindi la frontiera tra Georgia e Russia l'abbiamo passata il 13 e un po' tutti sanno come l'abbiamo passata. Hanno controllato i nostri mezzi, smontando letteralmente il furgone, hanno controllato i nostri telefoni, li hanno tenuti 4-5 ore e ce l'hanno restituiti con il permesso ad entrare in Russia, ma solo per le moto, perché il furgone doveva tornare indietro, in quanto sostenevano che mancava un timbro sulla carta di circolazione. Non so bene se questo timbro doveva starci o loro lo pretendevano, chissà per quale motivo, adesso non lo so né io né altre persone, però dovevamo andare indietro e stavamo tornando indietro quando ci hanno chiamato proprio al photo finish, proprio per pochi minuti non siamo tornati in Georgia e siamo riusciti ad entrare in Russia. Abbiamo percorso la gola, che sicuramente bellissima, che era ormai notte, e siamo arrivati in Russia camminando per qualche ora e alla fine siamo riusciti a dormire alle 2 di notte in un albergo che stava anche abbastanza lontano dal confine.
1: Guardando invece a tutto il percorso fatto finora, da quando avete acceso i motori, qual è stata la tappa o il momento più interessante e che ti è rimasto più impresso?
0: In Russia le persone sono diverse da Georgia, la prima cosa è questa, sono molto più chiuse. Le bandiere russe sventolano un po' ovunque. E poi però le persone, come succede spessissimo andando calpestando questo mondo bellissimo, succede che magari con un po' di saper fare, un sorriso, una pacca sulla spalla, e le persone si aprono, anche se loro hanno dei punti fermi dai quali non tornano indietro. Non so, per dire, ho scoperto in questi giorni che anche i maschietti non mettono pantaloncini corti, cioè devono mettere tutti i pantaloni lunghi. La prima cosa che mi viene in mente è questa qui, insomma, magari ti danno l'opportunità di parlare con loro, chiacchieri, si aprono, ridono, scherzano, ti regalano qualche cosa, però intorno a quei punti fermi tu ci devi girare e basta.
1: L'obiettivo finale resta Ulan Bator, ma il bello di queste missioni è anche il tragitto per arrivarci. C'è una meta specifica, un paesaggio, una cultura che incontrerete lungo questa immensa diagonale russa che più ti attira e che non vedi l'ora di vivere da vicino, oppure c'è qualche altro interesse?
0: Ma del percorso fatto finora, pensando

0: guardandoci bene e dividendo un po' le sensazioni dall'aspetto paesaggistico, che poi ti dà sempre sensazioni forti, io credo che la giornata dell'arrivo in frontiera russa paesaggisticamente sia stata quella più toccante. Abbiamo percorso la strada militare georgiana e a strapiombo su delle vallate di un verde intenso che mi hanno ricordato un po' la Norvegia. Ho visto veramente tantissime tonalità di verde, un traffico incredibile anche di mezzi pesanti, perché è l'unica strada che va dall'altra parte. E invece, per quanto riguarda le emozioni, io dico spesso: tutti vedono, ma in pochi guardano veramente dentro l'anima delle persone. E l'anima delle persone, secondo me, è fatta da bimbi soprattutto, sono quelli che mi emozionano più di tutti. Quindi i bambini lungo la strada salutano tutti quanti con lo stesso modo, con la stessa forza, con lo stesso sorriso, da tutte le parti del mondo. Il sudamericano, come il bambino che sta in Botswana, è uguale al bambino che sta in Cecenia. E si aprono tutti quanti, tutti vogliono sorridere, tutti vorrebbero un mondo di pace. Questa è la cosa bellissima e magica che ti danno queste piccole creature.
1: Grazie mille Walter, magnifico, per queste tue belle parole molto sentite che vengono dal profondo del cuore, non solo per questa chiacchierata ma per tutto l'incredibile lavoro dietro le quinte che tiene in piedi la carovana. Buon viaggio Walter e buona strada.
0: Grazie mille Richard dell'augurio, ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie e saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao a tutti.
1: Amici di Radio Moto for Peace, l'intervista di oggi si chiude qui, ma lo speciale Mongolia 26 non vi lascia mai soli. Noi ci risentiremo durante i nostri 4 appuntamenti fissi, alle 6, alle 14, alle 20 e a mezzanotte, e con tantissime altre pillole a sorpresa durante tutto il giorno. Restate con noi sulla Radio Senza Frontiere. Da Richard è tutto, ciao!

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia boliviana.
2: Un cordial saluto e agradecimiento alla polizia boliviana.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
1: Buon weekend, ben ritrovati, questa è America Live. Purtroppo anche oggi non saremo in grado di proporvi interviste con qualcuno del team, ma contiamo di farlo o durante la giornata oppure sicuramente nella puntata di domani. Lì avremo sicuramente il presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che sentiremo in diretta telefonica, poiché strano a dirsi, nonostante i 500 grattacieli presenti a Città del Messico, non è invece presente il wifi o una connessione internet nel luogo in cui per noi il team, appunto, che ha raggiunto la capitale messicana in piena notte e sempre a causa di problemi meccanici accusati da alcuni mezzi in parecchio ritardo rispetto alle previsioni di marcia. Tra le novità c'è anche il mutuo cambio tra il personale Interpol, Valentino Maestrini, che per esempio prende il posto di Alessandro, ma di tutto questo ce ne parlerà proprio Bernardo Lepore nel prossimo collegamento. Intanto il mio raffreddore continua in per te, e che quindi mi scuserete per questa voce tipicamente nasale. E ritorniamo a parlare del team, sì, che ha già avuto anche un importante incontro istituzionale ieri con il procuratore generale, il capo della polizia ed il direttore Interpol di Mexico City. Ma in attesa di intervistare il nostro presidente o qualche altro membro della spedizione, mi piacerebbe invece raccogliere la testimonianza di una persona che sicuramente sta vivendo questa esperienza in un modo diverso rispetto a tutti gli altri, e questo perché Laura, che ascolteremo a breve, è contemporaneamente madre e moglie di due partecipanti alla spedizione. Ciao Laura, allora raccontaci come stai vivendo questa esperienza con la figlia Jasmine ed il marito Marco così lontani e per tutto questo tempo.
2: Ciao, sono la moglie di Marco e la mamma di Jasmine. È un grande sacrificio averli tutti e due lontani, ma vedere il loro sorriso quando sono con i bambini e vedere quanto amore ci mettono in quello che fanno mi ripaga del sacrificio che sto facendo. Fare del bene fa bene a cuore e anima. E i miei amori ci stanno mettendo tutto loro stessi nella missione. Guarda le foto. Secondo te la gioia che sprigionano i loro occhi non mi ripagano?
1: Sicuramente sì, e lo capisco. E poi, come dici tu?
2: La felicità di chi ami non ha prezzo. E io vedo felicità. Questo mi rende fiera e orgogliosa di loro. Anche se ho un'immensa voglia di riabbracciare tutti e due.
1: Senti, dimmi in confidenza, ma in questo mese di viaggio non ti è mai venuta la voglia di prendere l'aereo, che so, partire e raggiungerli e vivere anche tu questa esperienza sicuramente emozionante?
2: Se mi fosse possibile sarei partita con loro, ma purtroppo il lavoro me lo impedisce, quindi lascio vivere a loro il loro sogno.
1: Esatto. Grazie Laura, e magari al prossimo giro riuscirai anche tu ad aggregarti.

0: Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Mapa Fortis, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: I will survive without you.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un clic. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
3: Africans, i migliori successi d'Africa.
4: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest

0: Guys, I'm a
1: Get the.
2: No, guys, as you can see now, we are running away from this location. Hey, atani zimeata hii light guy.
3: Nifungulia mlango! Nifungulia mlango!
2: We.
4: Mongolia 2026, la missione umanitaria di moto. For this, le ultime notizie con Richard Chu.
5: Un grande benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Oggi per il nostro appuntamento quotidiano con lo speciale Mongolia 26 ho il piacere di avere ai microfoni un vero pilastro di questa associazione. Se la carovana si muove come un orologio svizzero, il merito è soprattutto di persone come lui, sempre in prima linea, sempre pronto a fare, risolvere, organizzare, soprattutto sul furgone, ma non solo. Diamo il benvenuto al grande Walter Magnifico. Ciao caro Walter, oggi l'intervista tocca a te. Intanto come stai e soprattutto di quante e quali cose ti stai occupando contemporaneamente in questo viaggio?
6: Richard, un abbraccio affettuosissimo. Sto molto bene, Richard. E sono partito con molti problemi, però piano piano ho preso il ritmo del viaggio e adesso posso dire veramente che non sto al top della forma, mi sto gestendo, però sto molto bene. Per quanto riguarda le cose da fare, lo sai benissimo, questi viaggi li conosci bene, sono molteplici le cose da fare ogni giorno. E di quello che mi occupo, insomma, di organizzare un po' tutto quello che c'è nel furgone, quello è partito dall'inizio con me, quindi oserei dire, senza falsa modestia, che so tutto di tutte le cose che stanno nel furgone, dal gruppo elettrogeno al compressore, come sono dislocati tutti alla gambusa. E, insomma, ci sono tante cose che sono riuscito a organizzare abbastanza bene, altre cose le sto organizzando lungo la strada, insomma le criticità cerco sempre di risolverle e non creare problemi.
5: Bravo come sempre, sei l'uomo del fare, ma sei pur sempre un motociclista che sta affrontando una rotta leggendaria. Presentati un po' ai nostri ascoltatori, con quale modello per esempio di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri ormai importanti.
6: La motocicletta ce l'ho nel cuore da sempre. Non so quanti migliaia di chilometri potrei fare, perché ci metto tanto di quell'amore quando porto la moto che niente, è una dimensione che adoro. Ho sempre detto che la moto stimola tutti i sensi, perché guardi, senti gli odori, la tocchi, le mani abili che vanno sul freno, sulla frizione. La moto, ormai la mia moto, che chiamo Pupa, fa parte della mia vita, insomma. È 16 anni che sta con me, per me ha preso un'anima, un po' come tutti i motoristi ci parlo, però anche questa volta ho deciso di venire con lei. Un BMW R1200 GS del 2010 e sta rispondendo alla grande, come sempre.
5: Walter, la carovana ha superato il confine importantissimo e affascinante, vi siete lasciati alle spalle qualche giorno fa la Georgia e poi siete entrati con un pochi problemi in Russia, insomma raccontaci un po', siete ormai, non dico a metà strada, però insomma le tappe importanti si stanno susseguendo e anche il chilometraggio.
6: Negli ultimi giorni abbiamo avuto difficoltà nella connessione, Richard, quindi la frontiera tra Georgia e Russia l'abbiamo passata il 13 e un po' tutti sanno come l'abbiamo passata. Hanno controllato i nostri mezzi, smontando letteralmente il furgone, hanno controllato i nostri telefoni, li hanno tenuti 4-5 ore e ce l'hanno restituiti con il permesso ad entrare in Russia, ma solo per le moto, perché il furgone doveva tornare indietro in quanto sostenevano che mancava un timbro sulla carta di circolazione. Non so bene se questo timbro doveva starci o loro lo pretendevano, chissà per quale motivo, adesso non lo so né io né altre persone, però dovevamo andare indietro e stavamo tornando indietro quando ci hanno chiamato proprio al photo finish, proprio per pochi minuti non siamo tornati in Georgia e siamo riusciti ad entrare in Russia. Abbiamo percorso la gola che sicuramente bellissima, che era ormai notte, e siamo arrivati in Russia camminando per qualche ora e alla fine siamo riusciti a dormire alle 2 di notte in un albergo che stava anche abbastanza lontano dal confine.
5: Guardando invece a tutto il percorso fatto finora, da quando avete acceso i motori, qual è stata, come dire, la tappa o il momento più interessante e che ti è rimasto più impresso?
6: In Russia le persone sono diverse da Georgia, la prima cosa è questa, sono molto più chiuse. Le bandiere russe sventolano un po' ovunque. E poi però le persone, come succede spessissimo andando calpestando questo mondo bellissimo, succede che magari con un po' di saper fare, un sorriso e una pacca sulla spalla, e le persone si aprono, anche se loro hanno dei punti fermi dai quali non tornano indietro. Non so, per dire, ho scoperto in questi giorni che anche i maschietti non mettono pantaloncini corti, cioè devono mettere tutti i pantaloni lunghi. La prima cosa che mi viene in mente è questa qui, insomma, magari ti danno l'opportunità di parlare con loro, chiacchieri, si aprono, ridono, scherzano, ti regalano qualche cosa,

0: parte. E invece per quanto riguarda le emozioni, io dico spesso tutti vedono, ma in pochi guardano veramente dentro l'anima delle persone, e l'anima delle persone secondo me è fatta da bimbi, soprattutto sono quelli che mi emozionano più di tutti. Quindi i bambini lungo la strada salutano tutti quanti con lo stesso modo, con la stessa forza, con lo stesso sorriso da tutte le parti del mondo. Il sudamericano, come il bambino che sta in Botswana, è uguale al bambino che sta in Cecenia. E si aprono tutti quanti, tutti vogliono sorridere, tutti vorrebbero un mondo di pace. Questa è la cosa bellissima e magica che ti danno queste piccole creature.
1: Grazie mille Walter Magnifico per queste tue belle parole molto sentite che vengono dal profondo del cuore, non solo per questa chiacchierata ma per tutto l'incredibile lavoro dietro le quinte che tiene in piedi la carovana. Buon viaggio Walter e buona strada.
0: Grazie mille Richard dell'augurio, ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao a tutti.
1: Amici di Radio Moto for Peace, l'intervista di oggi si chiude qui, ma lo speciale Mongolia 26 non vi lascia mai soli. Noi ci risentiremo durante i nostri 4 appuntamenti fissi, alle 6, alle 14, alle 20 e a mezzanotte, e con tantissime altre pillole a sorpresa durante tutto il giorno. Restate con noi sulla Radio Senza Frontiere. Da Richard è tutto, ciao! Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene per voi ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati a questo appuntamento di speciale Anonimi della Fede, mentre oggi si festeggia l'anniversario della liberazione d'Italia, e andiamo invece a trovare anche i nostri amici italianissimi che fanno però parte di un team internazionale che è quello di Moto for Peace, in questo momento in missione nel sud del continente africano. Appuntamento lunghissimo quello di oggi perché sentiremo più persone e situazioni. Vi dico subito, tranquillizzando anche qualcuno, che i mezzi sono stati recuperati, c'è anche qualche danno ed infatti ho intercettato un messaggio di Dino che state ascoltando in sottofondo.
4: Il cavalletto di Marco si sono piegati,
3: in cui appunto richiede l'ausilio e l'aiuto di qualcuno di Moto for Peace che vive a Roma per procurare due cavalletti danneggiati durante il trasporto. Ma torniamo a parlarvi, anzi a conoscere meglio il team di Moto for Peace, in collegamento ancora da Cape Town, questa volta un finanziere che tra l'altro conosciamo anche personalmente in quanto già simpatizzante della nostra organizzazione da qualche anno, Egidio Nobile. Allora Egidio, finalmente sei anche tu operativo.
5: Ciao Richard, un abbraccio e buonasera a tutti. Sì, in effetti questo è stato un po' il mio sogno da un po' di anni a questa parte, perché è da tempo che ci stavo pensando, forse non ero manco pronto, adesso invece ho voluto, ho desiderato e ti dico la verità, non vedevo nemmeno l'ora. E siamo pronti, tra un po' di giorni dovremo partire, se non domani o dopodomani, adesso vediamo un po'. È un'avventura, davvero un'avventura. Poi il gruppo è un gruppo molto molto unito sin da subito, quindi ci siamo in qualche modo amalgamati, chi più chi meno, ovviamente con i propri limiti e con i propri desideri.
3: Senti, hai già delle mansioni specifiche oppure ancora vi state studiando a vicenda per scoprire chi deve far cosa?
5: Beh, sin da subito ci siamo messi io e Davide alla cucina, anche perché nessuno voleva in qualche modo assumersi questa responsabilità. Invece con Davide abbiamo trovato un'intesa sin da subito, lui dal suo canto con le ricette romane, io un po' pugliese e un po' veneto, abbiamo fatto un mix di tutto quello che può venire fuori. Comunque fino adesso nessuno si è lamentato, sarà sicuramente la fame per questo.
3: Benissimo, e qui il team ci guadagnerà molto perché l'arte culinaria italiana è davvero unica al mondo, e se poi si mischiano così proponendo specialità e comunque cucina tipica di tre regioni diverse, direi che è un risultato positivo e notevole. Un'altra curiosità, Egidio, sei stato autorizzato ad indossare l'uniforme insieme a tutti gli altri colleghi del team oppure ci sono stati dei problemi?
5: Diciamo che tutto è andato per il meglio grazie alla superiore gerarchia, che hanno in qualche modo avallato la mia richiesta di indossare l'uniforme all'estero, e di sicuro la porterò nelle cerimonie ufficiali, nelle ambasciate. Ti dirò di più, che il presidente per questo è rimasto un po' meravigliato. Mi hanno anche autorizzato ad usare il fregio araldico della Guardia di Finanza, che metterò sulla mia moto e lo porterò come emblema del mio viaggio.
3: Bene, ottimo Egidio, grazie e buon proseguimento di missione, perché il bello arriva adesso. Vorrei adesso invece sentire velocemente anche un carissimo mio amico, nonché anche lui vicepresidente di Moto for Peace, ma in Spagna. Hola Seles, dimmi come ti sei sentito nel rivedere gli stessi posti visitati insieme nel 2010.
6: Ciao amici di Moto for Peace, siamo qua a Città del Cabo un'altra volta, con troppo differenza del 2010 che abbiamo arrivato alla fine di un progetto, e qua quest'anno, 8 anni dopo, siamo all'inizio, con le problemi che ci troviamo sempre quando si inizia un viaggio di questo tipo, che i nostri mezzi arrivano in container e arrivano a una dogana. Abbiamo il problema della differenza culturale e della differente forma di lavorare conforme all'Europa, e abbiamo perso oggi un giorno, o guadagnato, se puoi mirare di diversa forma, ma una cosa che può essere semplice, che dovrebbe essere troppo facile, è stato tutto un casino, tutta una gincana per risolvere. Abbiamo arrivato alle 8 del mattino per l'ispezione doganale e fino alle 11 e mezza non abbiamo potuto andare a vedere il mezzi. Dopo un giorno grande di lavoro, problema doganale, ci hanno fatto essere fermati e qua un giorno in più. Aspettiamo che domani, amici di Radio Moto for Peace, che seguiti il viaggio nostro, aspettiamo di domani risolvere tutti i problemi e poter partire dopo domani.
3: Grazie Seles, ci sentiremo più avanti senz'altro. Intanto ti auguro un in bocca al lupo per tutto. E per concludere, giornata forse complicata e comunque stressante per le faccende doganali, ma sentiamo Dino se ha delle novità in proposito e so che ne ha diverse.
7: Ciao Richard, ciao e ciao a tutti quelli che ci seguono, che seguono questa meravigliosa avventura, perché sta veramente cominciando come un'avventura. Siamo qui a Città del Capo ormai da qualche giorno, siamo arrivati il 20 e non ci aspettavamo, come dire, tutti questi problemi fra la dogana e il transitario. Ieri praticamente non hanno voluto che neanche ci recassimo in dogana perché loro stavano ancora smistando i contenitori. Ci hanno dato appuntamento per questa mattina, ci siamo recati questa mattina come richiesto alle 9 e niente, non siamo riusciti poi alla fine a fare niente. Oddio sì, ci siamo portati avanti con il lavoro perché siamo stati oggetto di una ispezione quantomeno singolare, perché ci hanno praticamente aperto tutte le valigie, tutte le borse delle moto, hanno ispezionato tutti i cavoni dei furgoni in una maniera meticolosa e va bene, ok, è il loro lavoro, per carità, ma poi lo stesso doganiere che era stato così intransigente se n'è andato via alle 4 senza firmare i carnet in uscita, e questa cosa non ce la spieghiamo. Quindi abbiamo sì avuto la possibilità di sistemare le moto, qualcuna purtroppo è rimasta danneggiata a causa del trasporto, abbiamo sistemato i furgoni, abbiamo montato le gomme, portabagagli, sistemato tutto il carico, soltanto che ancora siamo qui e domani, almeno così ci ha detto una persona informata, che se tutto va bene il funzionario, se è comodo, quindi se è comodo il funzionario, firmerà intorno alle 10, le 11 ed aspettiamo poi l'uscita chissà quando. C'è un'altra breve complicazione che però speriamo si sia risolta, del pagamento degli oneri. Il nostro corrispondente in Italia ha pagato, ha fatto questo bonifico in ritardo, ma perché non gli veniva comunicata la somma, e adesso loro hanno ricevuto la nota di credito, però non sarebbero troppo intenzionati a rilasciare autorizzazione finché non vedono proprio i soldi sul conto, e quindi già oggi ci hanno chiesto che se magari per favore lasciavamo noi dei contanti, perché poi quando ritornavamo ci venivano restituiti. Insomma, delle complicazioni pazzesche, e con tanto tanto tempo di anticipo mi chiedo come è possibile una cosa del genere. Questo naturalmente cosa ci costringe? Ci costringe a stringere i tempi, a fare due tappe in un giorno solo, per più giorni, per recuperare il tempo perduto. Abbiamo, Richard, degli impegni fissati in Angola, in Zambia, in Zimbabwe, incontri presso la nostra ambasciata con i rappresentanti delle polizie che ci ospitano, e questo ritardo, e partire con un ritardo di 2 o 3 giorni all'inizio, per noi è un problema veramente serio, anche perché recuperare i giorni sulle strade africane, non dico del Sudafrica, ma poi la Namibia, sa benissimo che non è una cosa tanto facile. Comunque la nota positiva è che abbiamo avuto la possibilità di prenderci pasta e sughi oggi dal nostro furgone e ci siamo fatti una mega pasta asciutta che abbiamo invitato praticamente tutti.
3: Senti Dino, un'altra informazione al volo, ma i ragazzi, gli studenti dello IED invece, che fine hanno fatto?
7: Il team dello IED, che invece ci doveva seguire, è dovuto anticipare perché loro hanno delle tappe, delle prenotazioni, loro viaggiano in un modo un po' più schematico, no, rispetto al nostro. Noi siamo liberi di interpretare anche l'itinerario a seconda di quello che succede. E quindi niente, speriamo di rincontrarli a Windhoek, difficilmente in frontiera con la Namibia, ma sicuramente a Windhoek riusciremo a stare di nuovo insieme e proseguire per la prima missione, che è Nyangana, che ti ricordo è a nord-est della Namibia, proprio al confine con l'Angola. Quindi un saluto a tutti voi. Richard, fammi anche tu gli auguri che tutto vada bene e speriamo di risolvere questa situazione incresciosa, ma ripeto, c'è una complicazione senza alcun motivo, e questa è la cosa che ti lascia perplessi e poi alla fine ti dispiace, perché queste persone sanno il motivo per cui noi ci troviamo qui, sanno quelle che sono le nostre intenzioni e veniamo trattati come se fossimo non voglio dire dei trafficanti, però ecco, questa cosa non è molto piacevole. Un abbraccio.
3: Ok, caro Dino, stai tranquillo perché noi gli auguri e gli in bocca al lupo li abbiamo sempre fatti e continueremo a farlo. Comunque dai, ormai il momento più difficile è stato superato, quindi davvero un in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Da Richard è tutto.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sheryl Crow, maestra nel Missouri e corista di Michael Jackson. Prima di diventare una delle più rispettate songwriter americane con 9 Grammy Awards all'attivo e 50 milioni di dischi venduti, Sheryl Crow era una che dalla musica e dalla vita ha avuto tutto, meno l'uomo che avrebbe voluto sposare. L'impatto di Sheryl Crow nel mondo della musica è andato ben oltre i suoi successi di pubblico e critica. Vera e propria apripista per altre colleghe, la Crow ha contribuito a spazzar via diversi stereotipi e facilitare il lavoro delle donne in un mondo come quello del rock dominato dai maschi. La sua resilienza e la sua determinazione le hanno permesso di superare gli ostacoli della discriminazione di genere, così come il suo talento unico nel mixare rock, country e pop è diventato fonte di ispirazione per tante giovani artiste. Al tempo stesso, Sheryl si è fatta portavoce di diverse cause umanitarie, sociali e ambientaliste, marciando in prima fila con le attiviste di tante organizzazioni come le Environmental Media Association, certificando il suo costante impegno per un mondo migliore. Prima e dopo la sua relazione con Lance Armstrong, il ciclista 9 volte campione del Tour de France, si è spesa a favore della lotta contro il cancro, partecipando gratuitamente a concerti di beneficenza e a numerose raccolte fondi. My yesterdays are all boxed up and neatly put away.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del

0: Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della prima guerra mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico. Esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima, fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
1: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte: 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette: quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana. E quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone, arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. È impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva, poi deve scaricare i container devono essere movimentati. Quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì, bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni, e recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
0: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
1: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti e quindi questo è tutto, caro Richard.
2: Ciao, sono Andrea Rufignano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: you. Un grande benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Oggi per il nostro appuntamento quotidiano con lo speciale Mongolia 26 ho il piacere di avere ai microfoni un vero pilastro di questa associazione. Se la carovana si muove come un orologio svizzero, il merito è soprattutto di persone come lui, sempre in prima linea, sempre pronto a fare, risolvere, organizzare, soprattutto sul furgone, ma non solo. Diamo il benvenuto al grande Walter Magnifico. Ciao caro Walter, oggi l'intervista tocca a te. Intanto come stai e soprattutto di quante e quali cose ti stai occupando contemporaneamente in questo viaggio?
1: Richard, un abbraccio affettuosissimo. Sto molto bene, Richard. E sono partito con molti problemi, però piano piano ho preso il ritmo del viaggio e adesso posso dire veramente che non sto al top della forma, mi sto gestendo, però sto molto bene. Per quanto riguarda le cose da fare, lo sai benissimo, questi viaggi li conosci bene, sono molteplici le cose da fare ogni giorno. E di quello che mi occupo, insomma, di organizzare un po' tutto quello che c'è nel furgone, quello è partito dall'inizio con me, quindi oserei dire, senza falsa modestia, che so tutto di tutte le cose che stanno nel furgone, dal gruppo elettrogeno al compressore, come sono dislocati tutti alla cambusa, e insomma ci sono tante cose che sono riuscito a organizzare abbastanza bene. Altre cose le sto organizzando lungo la strada, insomma le criticità cerco sempre di risolverle e non creare problemi.
0: Bravo come sempre, sei l'uomo del fare, ma sei pur sempre un motociclista che sta affrontando una rotta leggendaria. Presentati un po' ai nostri ascoltatori, con quale modello per esempio di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri ormai importanti.
1: La motocicletta ce l'ho nel cuore da sempre. Non so quanti migliaia di chilometri potrei fare, perché ci metto tanto di quell'amore quando porto la moto che niente, è una dimensione che adoro. Ho sempre detto che la moto stimola tutti i sensi, perché guardi, senti gli odori, la tocchi, le mani abili che vanno sul freno, sulla frizione. La moto, ormai la mia moto, che chiamo Pupa, fa parte della mia vita, insomma. È 16 anni che sta con me, per me ha preso un'anima, un po' come tutti i motoristi ci parlo, però anche questa volta ho deciso di venire con lei. Un BMW R1200 GS del 2010 e sta rispondendo alla grande, come sempre.
0: Walter, la carovana ha superato il confine importantissimo e affascinante, vi siete lasciati alle spalle qualche giorno fa la Georgia e poi siete entrati con un pochi problemi in Russia, insomma raccontaci un po', siete ormai non dico a metà strada, però insomma le tappe importanti si stanno susseguendo e anche il chilometraggio.
1: Negli ultimi giorni abbiamo avuto difficoltà nella connessione, Richard, quindi la frontiera tra Georgia e Russia l'abbiamo passata il 13 e un po' tutti sanno come l'abbiamo passata. Hanno controllato i nostri mezzi, smontando letteralmente il furgone, hanno controllato i nostri telefoni, li hanno tenuti 4-5 ore e ce l'hanno restituiti con il permesso ad entrare in Russia, ma solo per le moto, perché il furgone doveva tornare indietro in quanto sostenevano che mancava un timbro sulla carta di circolazione. Non so bene se questo timbro doveva starci o loro lo pretendevano, chissà per quale motivo, adesso non lo so né io né altre persone, però dovevamo andare indietro e stavamo tornando indietro quando ci hanno chiamato proprio al photo finish, proprio per pochi minuti non siamo tornati in Georgia e siamo riusciti ad entrare in Russia. Abbiamo percorso la gola che sicuramente bellissima, che era ormai notte, e siamo arrivati in Russia camminando per qualche ora e alla fine siamo riusciti a dormire alle 2 di notte in un albergo che stava anche abbastanza lontano dal confine.
0: Guardando invece a tutto il percorso fatto finora, da quando avete acceso i motori, qual è stata la tappa o il momento più interessante e che ti è rimasto più impresso?
1: In Russia le persone sono diverse da Georgia, cioè la prima cosa è questa, sono molto più chiuse, le bandiere ruste e sventolo un po' ovunque. E poi però le persone, come succede spessissimo andando calpestando questo mondo bellissimo, succede che magari con un po' di saper fare, un sorriso e una pacca sulla spalla, e le persone si aprono, anche se loro hanno dei punti fermi dai quali non tornano indietro. Non so, per dire, ho scoperto in questi giorni che anche i maschietti non mettono pantaloncini corti, cioè devono mettere tutti i pantaloni lunghi. La prima cosa che mi viene in mente è questa qui, insomma, magari ti danno l'opportunità di parlare con loro, chiacchieri, si aprono, ridono, scherzano, ti regalano qualche cosa, però intorno a quei punti fermi tu ci devi girare e basta.
0: L'obiettivo finale resta Ulaanbaatar, ma il bello di queste missioni è anche il tragitto per arrivarci. C'è una meta specifica, un paesaggio, una cultura che incontrerete lungo questa immensa diagonale russa che più ti attira e che non vedi l'ora di vivere da vicino, oppure c'è qualche altro interesse?
1: Ma del percorso fatto finora, pensandoci bene e dividendo un po' le sensazioni dall'aspetto paesaggistico, che poi ti dà sempre sensazioni forti, io credo che la giornata dell'arrivo in frontiera russa paesaggisticamente sia stata quella più toccante. Abbiamo percorso la strada militare georgiana e a strapiombo su delle vallate di un verde intenso che mi hanno ricordato un po' la Norvegia. Ho visto veramente tantissime tonalità di verde, un traffico incredibile anche di mezzi pesanti, perché è l'unica strada che va dall'altra parte. E invece, per quanto riguarda le emozioni, io dico spesso: tutti vedono, ma in pochi guardano veramente dentro l'anima delle persone. E l'anima delle persone, secondo me, è fatta da bimbi soprattutto, sono quelli che mi emozionano più di tutti. Quindi i bambini lungo la strada salutano tutti quanti con lo stesso modo, con la stessa forza, con lo stesso sorriso da tutte le parti del mondo. Il sudamericano, come il bambino che sta in Botswana, è uguale al bambino che sta in Cecenia. E si aprono tutti quanti, tutti vogliono sorridere, tutti vorrebbero un mondo di pace. Questa è la cosa bellissima e magica che ti danno queste piccole creature.
0: Grazie mille Walter Magnifico per queste tue belle parole molto sentite che vengono dal profondo del cuore, non solo per questa chiacchierata ma per tutto l'incredibile lavoro dietro le quinte che tiene in piedi la carovana. Buon viaggio Walter e buona strada.
1: Grazie mille Richard dell'augurio, ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie e saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao a tutti.
0: Amici di Radio Moto for Peace, l'intervista di oggi si chiude qui, ma lo speciale Mongolia 26 non vi lascia mai soli. Noi ci risentiremo durante i nostri 4 appuntamenti fissi, alle 6, alle 14, alle 20 e a mezzanotte, e con tantissime altre pillole a sorpresa durante tutto il giorno. Restate con noi sulla Radio Senza Frontiere. Da Richard è tutto, ciao!

0: Un grande benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Oggi per il nostro appuntamento quotidiano con lo speciale Mongolia 26 ho il piacere di avere ai microfoni un vero pilastro di questa associazione. Se la carovana si muove come un orologio svizzero, il merito è soprattutto di persone come lui, sempre in prima linea, sempre pronto a fare, risolvere, organizzare, soprattutto sul furgone, ma non solo. Diamo il benvenuto al grande Walter Magnifico. Ciao caro Walter, oggi l'intervista tocca a te. Intanto come stai e soprattutto di quante e quali cose ti stai occupando contemporaneamente in questo viaggio?
1: Richard, un abbraccio affettuosissimo. Sto molto bene, Richard. E sono partito con molti problemi, però piano piano ho preso il ritmo del viaggio e adesso posso dire veramente che non sto al top della forma, mi sto gestendo, però sto molto bene. Per quanto riguarda le cose da fare, lo sai benissimo, questi viaggi li conosci bene e sono molteplici le cose da fare ogni giorno. E di quello che mi occupo, insomma, di organizzare un po' tutto quello che c'è nel furgone. Quello è partito dall'inizio con me, quindi oserei dire, senza falsa modestia, che so tutto di tutte le cose che stanno nel furgone, dal gruppo elettrogeno al compressore, come sono dislocati tutti alla cambusa, e insomma ci sono tante cose che sono riuscito a organizzare abbastanza bene. Altre cose le sto organizzando lungo la strada, insomma le criticità cerco sempre di risolverle e non creare problemi.
0: Bravo come sempre, sei l'uomo del fare, ma sei pur sempre un motociclista che sta affrontando una rotta leggendaria. Presentati un po' ai nostri ascoltatori, con quale modello per esempio di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri ormai importanti.
1: La motocicletta ce l'ho nel cuore da sempre. Non so quanti migliaia di chilometri potrei fare, perché ci metto tanto di quell'amore quando porto la moto che niente, è una dimensione che adoro. Ho sempre detto che la moto stimola tutti i sensi, perché guardi, senti gli odori, la tocchi, le mani abili che vanno sul freno, sulla frizione. La moto, ormai la mia moto, che chiamo Pupa, fa parte della mia vita, insomma. È 16 anni che sta con me, per me ha preso un'anima, un po' come tutti i motoristi ci parlo, però anche questa volta ho deciso di venire con lei. Un BMW R1200 GS del 2010 e sta rispondendo alla grande, come sempre.
0: Walter, la carovana ha superato il confine importantissimo e affascinante, vi siete lasciati alle spalle qualche giorno fa la Georgia e poi siete entrati con un pochi problemi in Russia, insomma raccontaci un po', siete ormai, non dico a metà strada, però insomma le tappe importanti si stanno susseguendo e anche il chilometraggio.
1: Negli ultimi giorni abbiamo avuto difficoltà nella connessione, Richard, quindi la frontiera tra Georgia e Russia l'abbiamo passata il 13 e un po' tutti sanno come l'abbiamo passata. Hanno controllato i nostri mezzi, smontando letteralmente il furgone, hanno controllato i nostri telefoni, li hanno tenuti 4-5 ore e ce l'hanno restituiti con il permesso ad entrare in Russia, ma solo per le moto, perché il furgone doveva tornare indietro, in quanto sostenevano che mancava un timbro sulla carta di circolazione. Non so bene se questo timbro doveva starci o loro lo pretendevano, chissà per quale motivo, adesso non lo so né io né altre persone, però dovevamo andare indietro e stavamo tornando indietro quando ci hanno chiamato proprio al photo finish, proprio per pochi minuti non siamo tornati in Georgia e siamo riusciti ad entrare in Russia. Abbiamo percorso la gola che sicuramente bellissima, che era ormai notte, e siamo arrivati in Russia camminando per qualche ora e alla fine siamo riusciti a dormire alle 2 di notte in un albergo che stava anche abbastanza lontano dal confine.
0: Guardando invece a tutto il percorso fatto finora, da quando avete acceso i motori, qual è stata la tappa o il momento più interessante e che ti è rimasto più impresso?
1: In Russia le persone sono diverse da Georgia, la prima cosa è questa, sono molto più chiuse, le bandiere russe sventolano un po' ovunque. E poi però le persone, come succede spessissimo andando calpestando questo mondo bellissimo, succede che magari con un po' di saper fare, un sorriso e una pacca sulla spalla, e le persone si aprono, anche se loro hanno dei punti fermi dai quali non tornano indietro. Non so, per dire, ho scoperto in questi giorni che anche i maschietti non mettono pantaloncini corti, cioè devono mettere tutti i pantaloni lunghi. La prima cosa che mi viene in mente è questa qui, insomma, magari ti danno l'opportunità di parlare con loro, chiacchieri, si aprono, ridono, scherzano, ti regalano qualche cosa, però intorno a quei punti fermi tu ci devi girare e basta.
0: L'obiettivo finale resta Ulaanbaatar, ma il bello di queste missioni è anche il tragitto per arrivarci. C'è una meta specifica, un paesaggio, una cultura che incontrerete lungo questa immensa diagonale russa che più ti attira e che non vedi l'ora di vivere da vicino, oppure c'è qualche altro interesse?
1: Ma del percorso fatto finora, pensandoci bene e dividendo un po' le sensazioni dall'aspetto paesaggistico, che poi ti dà sempre sensazioni forti, io credo che la giornata dell'arrivo in frontiera russa paesaggisticamente sia stata quella più toccante. Abbiamo percorso la strada militare georgiana e a strapiombo su delle vallate di un verde intenso che mi hanno ricordato un po' la Norvegia, ho visto veramente tantissime tonalità di verde. Un traffico incredibile, anche di mezzi pesanti, perché è l'unica strada che va dall'altra parte. E invece, per quanto riguarda le emozioni, io dico spesso: tutti vedono, ma in pochi guardano veramente dentro l'anima delle persone. E l'anima delle persone, secondo me, è fatta da bimbi soprattutto, sono quelli che mi emozionano più di tutti. Quindi i bambini lungo la strada salutano tutti quanti con lo stesso modo, con la stessa forza, con lo stesso sorriso da tutte le parti del mondo. Il sudamericano, come il bambino che sta in Botswana, è uguale al bambino che sta in Cecenia. E si aprono tutti quanti, tutti vogliono sorridere, tutti vorrebbero un mondo di pace. Questa è la cosa bellissima e magica che ti danno queste piccole creature.
0: Grazie mille Walter Magnifico per queste tue belle parole molto sentite che vengono dal profondo del cuore, non solo per questa chiacchierata ma per tutto l'incredibile lavoro dietro le quinte che tiene in piedi la carovana. Buon viaggio Walter e buona strada.
1: Grazie mille Richard dell'augurio, ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao a tutti.
0: Amici di Radio Moto for Peace, l'intervista di oggi si chiude qui, ma lo speciale Mongolia 26 non vi lascia mai soli. Noi ci risentiremo durante i nostri 4 appuntamenti fissi, alle 6, alle 14, alle 20 e a mezzanotte, e con tantissime altre pillole a sorpresa durante tutto il giorno. Restate con noi sulla Radio Senza Frontiere. Da Richard è tutto, ciao!
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No,
4: con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Unreleased broadcasts, voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto 4 Peace.
3: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto 4 Peace, radio tanto tempo fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitacora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Sappiamo che siete numerosi a seguire questa rubrica denominata speciale diario di bordo, realizzata in questi giorni dal tetto del mondo. Ormai siamo sopra la catena montuosa dell'Himalaya, che per qualche bambino, come Julian, potrebbe risultare difficile capire dove si trovi esattamente. A proposito, ascoltate quanto è tenero.
4: Allora Cina è

0: Mari Fratelli Strappini per ricevere suggerimenti sul da fare.
1: Marco, ciao, sono Dino. Pronto, mi senti?
2: Ciao.
1: Ciao. Senti, una cortesia, siamo a 3000 metri deserto cinese, ci siamo fermati per una sosta e il furgone non riparte più. Praticamente gira, il motore gira tutto, però non va. Abbiamo provato a guardare, a fare, ma se ci può dare qualche indicazione?
2: Sì, come no.
0: Il problema meccanico è stato risolto. Adesso si dovrebbe risolvere lo stato di salute di diversi di noi, quasi tutti raffreddati. Poi Dino, Marco e Francesco hanno perso sangue dal naso. Mehmet soffre il mal di pancia e Jordi è stanchissimo e non siamo ancora saliti così in alto.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

stamattina. I had a dream, come Martin. Abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a Paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è qualcosa di immediatamente riconoscibile nella voce di Seal, un timbro profondo, caldo, capace di essere allo stesso tempo fragile e potente. Ma dietro quella voce c'è una storia fatta di ostacoli, riscatti e improvvise esplosioni di successo.

Cecil Henry Olusegun Olumeide Adeola Samuel nasce a Londra nel 1963 da famiglia nigeriana. L'infanzia non è semplice, cresce in affidamento e convive con una rara forma di lupus che gli lascerà cicatrici evidenti sul volto, ma che diventeranno segni che col tempo saranno parte della sua identità artistica. Prima di arrivare alla musica, Sil fa un po' di tutto. Lavora in studi di architettura, viaggia in Asia, canta in piccoli club. Insomma, un percorso lento, fatto di tentativi. Ma la svolta arriva all'inizio degli anni 90, quando viene notato dal produttore Trevor Horn. Nel 1991 presta la voce al brano Crazy, un pezzo che sembra arrivare dal futuro. Elettronica, soul e una melodia magnetica. È l'inizio di qualcosa di grande.

1984 pubblica il suo album di debutto Seal, che contiene proprio Crazy, e lo lancia immediatamente sulla scena internazionale. Il disco venderà milioni di copie e conquisterà critica e pubblico. E Seal non è solo una promessa a questo punto, è già una realtà. Ma il vero momento iconico arriva l'anno successivo, nel 1995, quando esce un disco dal titolo Kiss

All'inizio passerà quasi inosservato, poi viene inserito nella colonna sonora del film Batman Forever e tutto cambia. Il brano esplode nelle radio di mezzo mondo, vince 3 Grammy Awards e diventa una delle ballad più amate degli anni 90. Ancora oggi è forse uno dei suoi marchi di fabbrica. Seal però non resta prigioniero del successo facile. Nel 98 infatti torna con un album dal titolo Human Being.

al lavoro più oscuro, più introspettivo. Le sonorità si faranno più sperimentali, i testi più personali. Insomma, è il segno di un artista che vuole crescere, anche a costo di dividere il pubblico. Gli anni 2000 poi lo vedono alternare dischi originali a progetti speciali, come l'album di cover Soul, un omaggio elegante ai grandi classici della Motown, come It's Man Man's World di James Brown, o I Can Stand the Rain di Ann Peebles, o A Change Is Gonna Come di Sam Cooke.

un ritorno alle radici, una voce ormai matura, vellutata, consapevole. Parallelamente, Seal diventa anche una figura sempre più popolare, anche fuori dalla musica, proprio grazie alla relazione e poi al matrimonio con la supermodella Heidi Klum. Per anni sono una delle coppie più fotografate dello showbiz, simbolo del glamour e della normalità allo stesso tempo. Ma ciò che rende Seal davvero unico è la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di dischi, vinto numerosi premi e portato la sua voce in tour in ogni angolo del pianeta. Ha attraversato epoche musicali diverse, dal pop elettronico degli anni 90 al soul classico, restando sempre però riconoscibile. E forse è proprio questa la sua forza. Seal non ha mai cercato di essere alla moda, ha sempre cercato di essere vero. Le cicatrici che da ragazzo lo facevano sentire diverso sono poi col tempo diventate un simbolo della sua resilienza. La voce che cantava nei piccoli club di Londra oggi risuona nei teatri più importanti del mondo. La sua è una storia che parla di trasformazione, di come si possa partire ai margini e arrivare al centro della scena globale, di come il dolore possa diventare arte e di come una sola canzone, Kiss from a Rose, possa cambiare per sempre il destino di un artista.

0: parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Domenica 31 agosto 2014. È mattina presto quando terminiamo le ultime operazioni prima della partenza ufficiale della missione Medici in Moto in Nepal. Fa già molto caldo quando siamo pronti ad affrontare la nostra prima tappa. Sarà breve, brevissimo. Alcuni di noi indossano la divisa, altri sono già pronti per affrontare il viaggio. Percorreremo però solo pochi chilometri per raggiungere il centro di Roma e l'appuntamento con Papa Francesco, che dalla finestra dove è solito recitare l'Angelus saluterà i motociclisti della Polizia di Stato. Il caldo è sempre più intenso e non fa sconti a nessuno. È arrivata anche la fanfara della Polizia di Stato a fare da cornice a questo grande appuntamento domenicale. Alle 12 si spalanca la finestra dalla quale si affaccia il Santo Padre. Siamo tutti emozionati, anche i compagni di avventura di fede musulmana, Mohammed e Mehmet, perché la religione non è e non deve essere motivo di divisione, ma occasione di forte unione tra i popoli di tutto il mondo.
1: Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia. Sarebbe bello alla fine sentirla suonare.
0: Sulle note della fanfara della Polizia di Stato si chiude questa intensa ed emozionante mattinata.
2: Il Papa è molto famoso nel mondo. È un grande uomo di religione. È un grande cristiano. Credo sia una persona santa, un buon uomo, il migliore del mondo.
0: Con il saluto di Papa Francesco nel cuore, saliamo in moto per raggiungere la sede dell'IAF, Isola dell'Amore Fraterno. Ad accoglierci padre Vittorio Trani, cappellano delle carceri di Regina Coeli e vicepresidente dell'associazione IAF. È una comunità di detenuti ed ex detenuti che hanno voluto partecipare alla nostra missione, raccogliendo dei fondi frutto del loro lavoro.
3: Sono particolarmente felice di essere qui perché i ragazzi di questa comunità, con tutti i problemi che ci possono essere, hanno contribuito anche loro alla realizzazione del nostro progetto donando una motocicletta ai medici di Nepal. E quindi...
0: Moto for Peace ha ritenuto questa iniziativa molto importante e significativa. La riabilitazione e il reinserimento nella società possono aiutare a ricostruire la vita di queste persone. Alle 17 lasciamo Roma in direzione Cesena, dove pernottiamo, e al mattino raggiungiamo Treviso, dove incontriamo i responsabili della Onlus Sogni e del credito cooperativo.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: Three employees and two work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
8: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.

Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi, il conducente deve essere maggiorenne.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

interpretazioni più amate in Europa. Durante gli anni Ottanta poi il duo sperimenterà jazz, bossa nova, soul, senza mai fossilizzarsi. Una cosa che li ha sempre contraddistinti è la capacità di reinventarsi senza perdere la loro essenza malinconica.

Negli anni 90 poi il mondo della musica sta cambiando e loro cambiano con lui. E nel 1994 esce Amplified Heart, un disco intimista scritto dopo un periodo difficilissimo. Ben Watt rischiò di morire a causa di una rara malattia autoimmune e durante la convalescenza Tracy gli fu accanto ogni giorno. Poi la canzone Missing, la canzone che li proietterà nel mito, inizialmente era un brano acustico. Il remix del produttore house Todd Terry la trasformò poi in un capolavoro dance malinconico e fu quasi un esperimento, ma il risultato un successo mondiale. Oltre 2 anni nelle classifiche e uno dei brani più suonati nella storia della radio moderna. Nel 1996 invece sperimenteranno anche altri generi musicali che in quel momento imperversavano in Inghilterra, quali la jungle, l'elettronica detta anche drum and bass. L'album vede il duo adottare uno stile più basato sull'elettronica dopo il successo della versione remixata di Missing del loro album.

Quattro tracce dell'album furono pubblicate come singoli, tra cui Walking Wounded, influenzata dalla drum and bass appunto, Wrong, influenzata dalla house, che entrarono nella top 10 delle classifiche dei singoli nel Regno Unito, così come la traccia Down Tempo, single che metteva la voce emotivamente diretta di Tracy Thorn contro break, organo e archi. E poi Before Today, l'album ricevette elogi dalla critica, votato come il 12° miglior album dell'anno nel sondaggio dei critici. Tracy e Ben non sono però solo un duo artistico. Nel 2009 si sono sposati dopo decenni di lavoro e vita insieme, ma negli anni 2000 hanno preso una decisione coraggiosa: fermarsi. Niente più album insieme, ognuno si dedica a progetti personali, a libri, a DJ set, a produzioni. La loro pausa non fu un addio, ma un modo per respirare e ritrovarsi. Dopo 24 anni di silenzio, infatti, nel 2023 esce Fuse, un album sorprendentemente attuale, elettronico, elegante, profondamente emotivo. Il duo dimostra ancora una volta che non serve correre dietro alle mode quando la propria identità è così forte. Le prime tracce sono nate quasi per caso durante delle sessioni casalinghe senza alcuna intenzione di farne un album, ma la chimica, si sa, è riapparsa immediatamente. Gli Everything But The Girl sono comunque la prova che la musica più profonda nasce dall'autenticità. Dietro le luci, dietro le classifiche, dietro i successi, ci sono però due persone che hanno attraversato crisi, rinascite e cambiamenti senza mai smettere di creare bellezza.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate

0: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione in un paese è la scuola. Via!
0: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono Anonimi della Fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
3: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano. E nei villaggi restano bambini e donne anziani. E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
0: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
4: Noi
5: siamo
4: Skunitsi
5: Botswani.
0: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
6: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
7: Grazie.
6: Costanza.
7: Grazie.
6: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
7: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli Anonimi della Fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi
6: certo.
7: Proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
6: di cui hanno bisogno.
7: Esatto. L'acqua, per esempio, in tanti luoghi è la prima emergenza.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Nel 2022, Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
4: Attraverso
3: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
4: Scopo della missione:
3: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
5: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
6: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
7: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

0: spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: This is my station.
1: This Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Behind dietro le storie della musica.
3: È il marzo del 2008, siamo a Austin, in Texas. Bob Boylan, direttore di All Things Considered, programma di punta di National Public Radio, uno dei network radiofonici più amati d'America, e conduttore dello spin-off All Songs Considered, sta assistendo ad uno showcase della folk singer Laura Gibson nell'ambito di un prestigioso South by Southwest Festival. Infastidito dal vociare del pubblico che impedisce un ascolto attento della performance, Boylan si rivolge al collega Stephen Thompson dicendogli: se va avanti così chiamo Laura Gibson, la invito a suonare in redazione da noi a Washington. Detto fatto, qualche mese dopo la Gibson si esibirà di fronte alla piccola scrivania di Boylan per giornalisti, segretarie e dipendenti della NPR. Mutuando il nome della sua band di gioventù, Tiny Desk Unit, Boylan crea in quel momento il format Tiny Desk Concert, una serie di live che si svolgono proprio di fronte a un suo piccolo desk. Ripresi con due o tre telecamere, gli artisti si esibiscono in acustico, in modo informale, quasi fossero a casa loro. Nessun conduttore, nessuna intervista, solo una ventina di minuti di musica ripresa acusticamente in modo eccellente, con la qualità di un disco. In poco tempo il format diventerà un successo clamoroso su YouTube. Entro l'autunno del 2021 sono state realizzate, pensate, 800 puntate che hanno totalizzato oltre 2 miliardi di spettatori. Di fronte a quella piccola scrivania si sono avvicendati nomi leggendari come Cat Stevens, David Crosby o Robert Plant, popstar mondiali come Ed Sheeran o Adele, e come centinaia di gruppi e artisti più o meno conosciuti ma altrettanto bravi e meritevoli di essere scoperti. Il recordman di ascolti è il funambolico Anderson .Paak, il cui concerto alla scrivania è stato visto da 72 milioni di spettatori. Da vedere però in tutta la sua ironia, e da non dimenticare, la performance di Sting e Shaggy. 1, 2, 3, 4.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018.
2: 2018 Logbook.
3: Edizione di martedì 30 maggio 2018 dello speciale Anonimi della Fede in onda su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, web radio che potete seguire via internet su diversi siti e diverse applicazioni, tra le quali la nostra ufficiale. Poi, naturalmente, in podcast anche sulla sezione specifica del nostro sito internet motoforpeace.it. Hanno dormito ancora in tenda nel cortile della missione cattolica di Fatima i nostri eroi di Moto for Peace che oggi lasceranno definitivamente lo Zimbabwe per fare ingresso in Botswana e raggiungere la città di Francistown, dove si fermeranno sino al 1° di giugno. Ieri sui social abbiamo pubblicato diverse fotografie che ritraevano Marco ed Alessio in opera su di un vecchio trattore ormai in disuso che però, grazie alla professionalità di Marco, è stato riparato per la felicità dei componenti della missione religiosa di Fatima. Ma sentiamo direttamente Marco. Ciao Marco.
4: Sì, ciao Richard. Sì, ieri mattina ci siamo svegliati presto e la sorpresa è stata vedere questi poveri ragazzi che cercavano di accendere un trattore, ma non riuscivano. Allora, insomma, sono andato a vedere, sono andato a controllare, gli ho dato una mano e sono riuscito a farglielo partire. Praticamente ho revisionato il motorino di avviamento che ormai era arrivato alla frutta e purtroppo insomma era talmente ridotto male che c'era ben poco da fare. Comunque insomma al momento funziona, penso che la riparazione potrà andare avanti per un po'
3: ed andrà avanti sicuramente per tanto tempo. Grazie ancora Marco, ma dovete sapere che contemporaneamente Walter era al lavoro su due lavandini intasati che servono la casa del padre responsabile della struttura, e se ci fosse stato più tempo chissà quante altre cose si sarebbero potute sistemare. Il problema qui in Zimbabwe, ma in tanti altri paesi africani, è lo stato di conservazione delle cose che non esiste: case, edifici, complessi costruiti a suo tempo e soprattutto in epoca coloniale, quindi strade eccetera eccetera, ora non hanno più la possibilità di avere una corretta manutenzione a causa della mancanza di ricambi e soprattutto anche di personale specializzato. Per questo le cose vengono praticamente abbandonate e muoiono, e come puntualizza Dino sul proprio diario di bordo, ci vorrebbe veramente poco per ridare vita e colore a questa parte dell'Africa. Grazie per la vostra attenzione, è tutto per questa edizione, alla prossima ed un saluto da parte di Richard.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: The time has come for soundtracks on Radio Motor for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 Logbook.
5: 21 aprile 2016, ben ritrovati ad America Live, l'appuntamento ufficiale quotidiano che vi tiene informati su quanto sta accadendo nella missione umanitaria ancora in corso negli Stati Uniti, quando mancano 18 giorni alla conclusione. Oggi un'altra tappa importante a livello di chilometraggio, ben 650 chilometri, poi la distanza che separa Jacksonville da Charlotte, e ve ne do la conferma con una telefonata privata tra Dino e me.
6: A Richard.
5: A Dino dovrei rispondere. Dove sei e dove andrete?
6: Allora, adesso stiamo quasi ad Orlando, stiamo risalendo la Florida, mm-hmm. E faremo un salto a Daytona Beach e stanotte dormiamo a Jacksonville.
5: Ecco, intanto anche Stefano ha lasciato il team e dal suo posto a cavalcare la BMW 800 GS Pierpaolo Talani. Un problema notevole è stato risolto in extremis, e cioè quello relativo all'assicurazione dei mezzi. Nonostante ciò che si dice, alle frontiere, almeno con quella tra Messico e Stati Uniti, non esiste alcuna possibilità di trovare un ufficio per stipulare l'assicurazione.

assicurazione prevista. Fortuna che l'inghippo è stato risolto tramite un broker in Italia. Sul diario di bordo leggo: vengono inviati rapidamente tutti i documenti necessari e con il vantaggio del fuso orario entro 2 giorni saranno pronte. Operazione non indolore, circa 300 euro a moto, ma dopo che ho visto tutte quelle facce sui cartelloni in autostrada è meglio farle e velocemente. Adesso vi spiego la questione delle facce. Leggo sempre sul diario di bordo del 16 e 17 aprile scorso. Mi incuriosiscono i cartelloni promozionali ai margini della carreggiata perché spessissimo pubblicizzano studi di avvocati e citano così: sei stato arrestato? Vuoi denunciare? Ti hanno denunciato? Ti occorre un perito? Chiamaci. Sul tabellone sono impresse le facce degli avvocati che ti sparano un bel sorriso. La cosa che mi sorprende che non ve ne sono uno o due, ma decine e decine. Lungo la strada continua la rassegna dei cartelloni pubblicitari che mi fanno sorridere. Si propongono sempre gli avvocati e periti aggressivi per risolvere incidenti e qualunque altro tipo di catastrofe. Sempre presenti i santoni e predicatori, a cui si aggiunge un famoso medico che ti fa la vasectomia sicura. Poco più avanti un altro cartellone che ti consiglia di non abortire, ma il top è il cartellone grande come un palazzo che recita: se oggi muori, vai all'inferno o in paradiso? Chiamaci e ti diremo la verità. Oh, ma sono davvero convinti qui, eh? E per concludere, qualche info ancora sull'itinerario della missione in corso. Il 22 aprile il team raggiungerà Washington, il 24 saranno a Detroit, il 26 alle cascate del Niagara, il 30 aprile raggiungeranno Ottawa in Canada, mentre il 4 maggio giungeranno a New York. Da Richard è tutto.

Certe canzoni non spiegano l'amore, lo smontano. E in Italia forse nessuno lo ha fatto meglio di Franco Califano. Aveva scritto per tutti, per Mina, per Ornella Vanoni, per Mia Martini. Mille parole messe in bocca agli altri. Poi a un certo punto decide di scrivere la verità su se stesso. E quella verità la chiama "Tutto il resto è noia". Il Califfo era questo, un uomo che stava sempre a metà tra poesia e cronaca nera, arrestato più volte, assolto sempre, amico di boss, giocatori, attrici, nottambuli, uno che poteva passare dalla terrazza di una diva al tavolo fumoso di un night romano senza cambiare tono di voce. Lo chiamavano il Pasolini della canzone perché guardava l'umanità senza trucco, senza morale, senza consolazione. E quando nel 1976 esce l'album Tutto il resto è noia, già dalla copertina capisci che non sarà una canzone d'amore come le altre. C'è un bambino, si chiama Eros Turatello ed è figlio del boss della mala milanese Francis Turatello, amico stretto del Califfo. È una copertina che sembra dire: qui dentro non troverete favole, qui dentro c'è la strada. E infatti la canzone non parla della fine dell'amore, parla della sua trasformazione, di quel momento che nessuno racconta mai. All'inizio è un'esplosione, dice Califano, l'incontro, il desiderio, le mani addosso, la notte che sembra infinita, però poi arriva la vita vera. I silenzi della sera, le feste inventate per non pensare, le nuvole color grigio e soprattutto arriva quella frase: l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Brutta copia, due parole devastanti, più feroci di un tradimento, perché non accusano nessuno, non c'è cattiveria, non c'è rabbia, c'è lucidità. Califano dice una cosa che quasi tutti hanno pensato almeno una volta, ma che in pochi hanno il coraggio di ammettere: l'amore non sempre finisce con un urlo, a volte si spegne lentamente, si abitua. Si siede, prende le pantofole e smette di guardare avanti. E lì nasce la differenza che Califano aveva capito benissimo. Le donne spesso sperano che quell'amore si rialzi ancora.

Uomini invece molte volte capiscono subito che si è seduto per sempre. Per questo, Tutto il resto è noia non è una canzone cinica, è una confessione. È il momento esatto in cui il romanticismo italiano perde l'illusione dell'eterno e scopre la stanchezza dei sentimenti. E forse è proprio per questo che dopo quasi 50 anni continua a far male come la prima volta.

0: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
1: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
0: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
2: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nano elettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.